0: ecco il mio destino, parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

labirinto di specchi i tuoi occhi, pari e dispari tra l'anice e il vetro, deformano e sformano gli occhi i tuoi occhi, ingrassano e smagrano il mio volto di orso da luna parca. Centrato e battuto, centrato e sparato, tra stelle e baratto.

camminiamo insieme al Papa. Aiutiamo il Papa nella sua missione di pace, di speranza, di carità. Sostieni il Santo Padre. Dona all'Obolo di San Pietro.

credono alle fate, a quelli che sparano milioni di cazzate, a quelli che dicono che presto convinceranno anche me, direi ascolta bello, senti qui che c'è,

Va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà, sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi, oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi ri, sì, mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

va bene. Va bene pure se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.

io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scemo.

aspe, mi fischia nelle orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel. Cash, non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretto a Bene in City. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini.

Già dentro il mio starter pan. Prigionieri d'Azkaban fuggiti dal Alcatraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scemo.

io sarei lo stronzo, quello che guarda troppo la televisione. Beh, qualche volta lo sono stato.

0: Radio Ascoli.
1: I tuoi grandissimi sogni, i miei risvegli lontani, i nostri occhi che diventano mani, la tua pazienza di perla, le mie teorie sull'amore fatte a pezzi da un profumo buono, il tuo specchio appannato, la mia brutta giornata, la mia parte di letto in questa parte di vita, il tuo respiro che mi calma se ci appoggio il cuore, la nostra storia che non si

improvvisi stupori, il tuo Sex and the City, i miei film con gli spari, i nostri segni di aria in questi anni di fuoco. Solo l'amore rimane, tutto il resto è un gioco.

va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà, sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi, oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi ri, sì, mi risparmio un'altra figuraccia. Ma a cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

camminiamo insieme al Papa. Aiutiamo il Papa nella sua missione di pace, di speranza, di carità. Sostieni il Santo Padre. Dona all'Obolo di San Pietro.

stregati di olio e petrolio. E il vento non alzava, e il mare imputridiva, legati a un solo raggio, tutti presi in ostaggio, avanzavamo lenti, senza mai.

salvate, anime venite, anime addolorate. Che io abbia due soldi sopra gli occhi, due soldi per l'onore, due monete impegno per pagare il legno, la dura voga del traghettatore.

chiamava, l'arsura ci cuoceva, parlavamo a levare il silenzio dal mare, e il legno cedeva all'acqua suo pianto, la vela cadde, la sete ci asciugò. Acqua, acqua, acqua in ogni dove, e nemmeno una goccia da bere.

ballata di chi si è preso il mare, che lapide non abbia, né ossa sulla sabbia, né polvere ritorni, ma bruci sui pennoni, nei fuochi sacri, i fuochi alati della Santissima dei naufraghi.

va bene. Va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà, sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi, oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi ri, sì, mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: va bene. Va bene pure se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale.
2: Soprattutto quando arrivano loro. Ospiti veri, voci che contano.
1: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva.
2: Un tema diverso e zero noia.
1: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
2: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
1: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
1: Camminiamo insieme al Papa, aiutiamo il Papa nella sua missione di pace, di speranza, di carità. Sostieni il Santo Padre. Dona all'Obolo di San Pietro.

0: Questa è Radio Ascoli.
1: Are you ready for this?

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Chiara Placenti al microfono, Davide Dede in regia. Il bilancio provvisorio delle vittime in Venezuela del terremoto ha raggiunto quota 235, oltre 1.500 feriti e 46.000 dispersi. Tra le vittime accertate anche un cittadino italo-venezuelano, mentre, fa sapere la Farnesina, risultano tante segnalazioni di connazionali che non rispondono. Estratto vivo dalle macerie un neonato, la presidente ad interim Rodriguez ha confermato il prossimo arrivo di soccorritori internazionali. Un team della Protezione Civile Italiana con 40 vigili del fuoco partirà questa mattina per Caracas. Ieri sono arrivati anche primi aiuti finanziari dal Vaticano, 100.000 euro come primo aiuto da parte di Papa Leone. Sorrisi e abbracci tra Meloni e Macron al vertice di Antibes in Francia. Parigi e Roma sono partner naturali e indispensabili, dice il capo dell'Eliseo. Alta tensione invece tra Italia e Iran dopo le parole di Rutte rispetto ai 500 aerei statunitensi decollati dalle basi italiane, col ministero degli esteri iraniano che accusa Italia e Romania di essere complici della guerra di Trump. Meloni ribadisce che l'Italia ha fornito le basi solo a fini tecnici e di logistica. Intanto, secondo un funzionario americano, nello stretto di Hormuz, droni iraniani avrebbero colpito una nuova imbarcazione. Italia e Europa alle prese con l'afa, ma anche con la pioggia. Oggi 18 le città da bollino rosso per il caldo, allerta gialla invece per il maltempo in Basilicata, Calabria, Lombardia, Sardegna e Sicilia. Ieri a Roma 15 leader delle comunità religiose più diffuse nel paese hanno sottoscritto un documento storico per il dialogo e la coesione sociale, insieme per un'umanità più unita, ha detto il cardinale Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della CEI.
2: È un'indicazione di metodo e di scelta delle religioni di dialogare, di non essere quindi mai utilizzate per giustificare odio, pregiudizio e quindi tantomeno violenza, ma la violenza nasce sempre anche dall'ignoranza e dall'incomprensione. Mettersi insieme è sempre un buon segnale per l'Italia, per guardare assieme al futuro, per essere parte di questa nostra casa comune che è Italia e che è Europa.
1: Donnarumma si dimette da amministratore delegato delle Ferrovie a seguito dei servizi e dei ritardi che avevano portato il ministro dei trasporti Salvini a esprimere una certa irritazione. Definitive le condanne per la strage di Viareggio nel 2009, la Cassazione ha rigettato i ricorsi confermando i 5 anni per Moretti e per gli altri 10 imputati. Mondiali di calcio, l'Ecuador batte 2-1 la Germania, Costa d'Avorio elimina 2-0 il Curaçao, pareggio 1-1 tra Giappone e Svezia, l'Olanda batte 3-1 la Tunisia, Turchia e Stati Uniti termina 3-2, Paraguay e Australia 0-0. Questa era l'ultima notizia.
3: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

Sei tu che dai origine a quello che penso, la distanza compresa fra me e l'universo, il motivo per cui la mia vita è cambiata. Sei tu che hai visto i miei sbagli, ma non l'hai giudicata. E sei tu quel confine fra il giorno e la notte, dove io mi nascondo con le mie mani rotte, che continuo a scagliare su un muro che non cade giù, ma la forza che sento dentro ad ogni sospiro.

come quando io ti ho visto per la prima volta. Tra milioni di occhi la vita si nascose, come fissare il sole in una notte, far sparire tutti gli altri in un secondo come niente.

accanto. Se assumo insicurezze, entusiasmi e poi silenzi, il mestiere dell'amore al tramonto nei tuoi occhi, il coraggio in una frase che fa paura, il rancore delle storie maturato nel silenzio, il sorriso che sconvolge mesi di tormenti, la bellezza che stringo io geloso del tuo cuore, che proteggerò dal male. Desidero sapere.

sorriso dei giganti, sulla tua bocca sta in un angolo ed è puro.

va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà, sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi, oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi ri, sì, mi risparmio un'altra figuraccia. Ma a cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Radio Ascoli.

0: progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione, da Stefania Mistichelli con la rassegna stampa tratta dai quotidiani Il Resto del Carlino e Il Corriere Adriatico, oggi in edicola. AFA, ondate eccezionali per durata e saranno sempre più frequenti. Il meteorologo della regione annuncia picchi fino a 38 gradi nell'entroterra durante il weekend. Anche il mare ribolle già a giugno. Aria fresca solo dalla seconda metà della prossima settimana. La Guardia di Finanza in prima linea, fantasmi per il fisco, scoperti 347 furbetti, sequestrati 1,7 miliardi. Il report del Comando regionale nell'ultimo anno e mezzo, 3.000 le indagini, frodi sui contributi UE per 57 milioni, riciclaggio denunciate 102 persone, requisiti 1.190 kg tra cocaina, hashish e marijuana, compensazione dei crediti fiscali bloccati a 640 milioni. SOS Sicurezza, Ascoli Mare A14, cantieri infiniti e rischi quotidiani, intervenire subito. Agenti di commercio e autotrasportatori denunciano ritardi, pericoli e chiedono un cronoprogramma certo dei lavori. Tullio Luciani, presidente provinciale degli agenti di commercio e consigliere nazionale FNARC, dice: da 12 anni la nostra categoria subisce disagi. Pianeta Quintana, avanti con Porta Romana, Melosso ecco il rinnovo, sono carico e motivato. Il Cavaliere ha prolungato il suo contratto fino al 2030, mettendo fine alle voci di un possibile addio. E dice: io tra i favoriti lavoro tutto l'anno per provarci. Giulia e Federica Castellane a luglio rappresenteranno Castel di Lama e Castorano. Trittico di Galliani in Pinacoteca, ecco l'eco della Sibilla, cultura come rigenerazione. L'opera sarà esposta per tutta l'estate e poi sarà destinata al Parco Saladini Pilastri. L'autore dice: radici nel legame che da tempo mi unisce alle Marche e alla città di Ascoli. Lo stabilimento a Comunanza, casa integrazioni, zero investimenti, salgono le preoccupazioni alla Beco. Diminuita la produzione di lavatrici e lavasciuga a Villa Pera per le fluttuazioni dei mercati. Andiamo a San Benedetto, parliamo della stagione estiva, Baywatch vietati, i telefonini meglio evitare, disattenzioni, giro di vita della Capitaneria di Porto sull'uso dei cellulari durante l'orario di servizio. Altro terremoto nel PD, dimissioni a catena, costruttori di politica, lascia l'esecutivo e direttivo e dice non è una rinuncia all'impegno politico ma serve discontinuità dopo la sconfitta. Elio Costantini ha lasciato l'incarico di segretario del Circolo Nord. La sentenza, indennità intascata indebitamente, dirigente del comune condannata, 2 anni e 4 mesi a Katia Talamonti per peculato per l'incarico di presidente di Piceno Ambiente. Completiamo la rassegna stampa con le pagine sportive, calcio di Serie B, ipotesi De Pieri per l'Ascoli ma la concorrenza è tosta, l'ala è un prodotto del vivaio dell'Inter, con i nerazzurri ha anche vinto un campionato primavera. Le statistiche, scudetti e coppe in bacheca, sarà un torneo extra lusso, Samp ed Hellas Verona, i club più blasonati in asse di partenza del prossimo campionato cadetto, il primato delle presenze spetta però al Modena con 55 gettoni. Serie C, Samp al via gli abbonamenti, il club presenterà oggi la campagna per la stagione 2026-2027, si punta a superare le 5.000 tessere, c'è attesa per le parole del patron Massi da sciogliere il nodo dell'ampliamento della base societaria. Serie D Atletico Ascoli, il futuro inizia dalla porta, la società deve sciogliere il nodo legato agli under di Giorgio Resta in pole. Io mi fermo qui. Grazie per l'ascolto, da Stefania Mistichelli l'augurio di una buona giornata.
0: Prossimo aggiornamento locale su Radio Ascoli, tra meno di un'ora.

persona sbagliata. Qualcuno ha preso il mio.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia, è una parola di speranza quando perdo la fiducia, è una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica è più di quanto credi.
2: Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Pirachille Dolfini. Storica firma ieri a Roma tra i responsabili delle religioni di un patto frutto del dialogo interreligioso in corso da anni. Un documento per sottolineare quanto le fedi possono offrire un contributo alla costruzione di una società pacifica e giusta.
2: Un punto di arrivo di un cammino triennale del tavolo interreligioso nazionale promosso dalla CEI, ma soprattutto un punto di ripartenza sulla via del dialogo tra le fedi. Il patto firmato a Roma da 15 realtà in rappresentanza di diverse religioni presenti nel nostro paese vuole porsi come un segno per tutta la società, come spiega il cardinale Zuppi, presidente della CEI.
3: Un'indicazione di metodo e di scelta delle religioni di dialogare, di non essere quindi mai utilizzate per giustificare odio, pregiudizio e quindi tantomeno violenza.
2: Nel testo ci sono impegni tesi a coinvolgere ogni comunità e che vanno dalla collaborazione per il bene comune al contrasto ai pregiudizi.

0: giudizi, individuate anche possibili azioni come l'istituzione di una giornata nazionale del dialogo interreligioso, incontri tra giovani delle diverse fedi, la valorizzazione del ruolo delle donne, iniziative comuni di solidarietà e carità. Pierluigi Vito, linea allo studio.
1: E di almeno 235 morti, 4.300 feriti, oltre 45.000 dispersi l'ultimo bilancio del devastante doppio terremoto che ha colpito il Venezuela. Molte le segnalazioni di italiani di cui non si hanno notizie, fa sapere la Farnesina. La presidente ad interim Rodriguez ha confermato l'imminente arrivo di soccorritori internazionali. 40 vigili del fuoco partiranno stamani dall'Italia. Papa Leone stanzia un primo aiuto da 100.000 euro. Alta tensione tra Roma e Teheran dopo le parole del segretario della NATO Rutte sui 500 aerei statunitensi che sarebbero decollati dalle basi italiane, notizia già smentita dal governo e ridimensionata dalla stessa Alleanza Atlantica, che parla solo di supporto tecnico, ma il Ministero degli Esteri iraniano accusa l'Italia di essere complice della guerra di Trump. Intesa ritrovata tra Italia e Francia al vertice di Antibes in Costa Azzurra, la Premier Meloni e il Presidente Macron hanno ribadito che Parigi e Roma sono partner naturali e indispensabili. I due hanno lanciato una proposta di una coalizione su un meccanismo post-UNIFIL in Libano. Chiusura di giornata fortemente negativa per la borsa di Tokyo, con i Nikkei che termina le contrattazioni perdendo il 4,15%. Prevista per stamani l'udienza di convalida del fermo di Pietro Morricone, il 63enne che a Camaiore ha ucciso moglie e figlio a fucilate stasera nella cittadina in provincia di Lucca, una fiaccolata in ricordo delle vittime. Non molla la presa l'ondata di calore che sta investendo l'Italia e tutta l'Europa occidentale. Oggi 18 le città da bollino rosso per l'AFA, allerta gialla per il maltempo, e invece in Basilicata, Calabria e in alcune zone della Lombardia, in Sardegna e Sicilia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

0: Camminiamo insieme al Papa. Aiutiamo il Papa nella sua missione di pace, di speranza, di carità. Sostieni il Santo Padre. Dona all'Obolo di San Pietro.
1: Il programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali. Interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli. Diamo voce alla comunità. Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione, da Stefania Mistichelli con la rassegna stampa tratta dai quotidiani Il Resto del Carlino e Il Corriere Adriatico, oggi in edicola. AFA, ondate eccezionali per durata e saranno sempre più frequenti. Il meteorologo della regione annuncia picchi fino a 38 gradi nell'entroterra durante il weekend. Anche il mare ribolle già a giugno. Aria fresca solo dalla seconda metà della prossima settimana. La Guardia di Finanza in prima linea. Fantasmi per il fisco, scoperti 347 furbetti, sequestrati 1,7 miliardi. Il report del Comando regionale nell'ultimo anno e mezzo. 3.000 le indagini, frodi sui contributi UE per 57 milioni. Riciclaggio, denunciate 102 persone. Requisiti 1.190 kg tra cocaina, hashish e marijuana. Compensazione dei crediti fiscali bloccati a 640 milioni. SOS Sicurezza, Ascolimare A14, cantieri infiniti e rischi quotidiani, intervenire subito. Agenti di commercio e autotrasportatori denunciano ritardi, pericoli e chiedono un cronoprogramma certo dei lavori. Tullio Luciani, presidente provinciale degli agenti di commercio e consigliere nazionale FNARC, dice: da 12 anni la nostra categoria subisce disagi. Pianeta Quintana, avanti con Porta Romana, Melosso ecco il rinnovo, sono carico e motivato. Il Cavaliere ha prolungato il suo contratto fino al 2030, mettendo fine alle voci di un possibile addio. E dice: io tra i favoriti lavoro tutto l'anno per provarci. Giulia e Federica Castellane a luglio rappresenteranno Castel di Lama e Castorano. Trittico di Galliani in Pinacoteca, ecco l'eco della Sibilla, cultura come rigenerazione. L'opera sarà esposta per tutta l'estate e poi sarà destinata al Parco Saladini Pilastri. L'autore dice: radici nel legame che da tempo mi unisce alle Marche e alla città di Ascoli. Lo stabilimento a comunanza, casa integrazioni, zero investimenti, salgono le preoccupazioni alla Beco. Diminuita la produzione di lavatrici e lavasciuga a Villa Pera per le fluttuazioni dei mercati. Andiamo a San Benedetto, parliamo della stagione estiva, Baywatch vietati, i telefonini meglio evitare disattenzioni, giro di vite della Capitaneria di Porto sull'uso dei cellulari durante l'orario di servizio. Altro terremoto nel PD, dimissioni a catena, costruttori di politica, lascia l'esecutivo e direttivo e dice: non è una rinuncia all'impegno politico ma serve discontinuità dopo la sconfitta. Elio Costantini ha lasciato l'incarico di segretario del Circolo Nord. La sentenza, indennità intascata indebitamente, dirigente del comune condannata, 2 anni e 4 mesi a Katia Talamonti per peculato per l'incarico di presidente di Piceno Ambiente. Completiamo la rassegna stampa con le pagine sportive, calcio di Serie B, ipotesi De Pieri per l'Ascoli ma la concorrenza è tosta, l'ala è un prodotto del vivaio dell'Inter, con i nerazzurri ha anche vinto un campionato primavera. Le statistiche, scudetti e coppi in bacheca, sarà un torneo extra lusso. Samp ed Hellas Verona, i club più blasonati in asse di partenza del prossimo campionato cadetto. Il primato delle presenze spetta però al Modena con 55 gettoni. Serie C, Samp al via gli abbonamenti, il club presenterà oggi la campagna per la stagione 2026-2027, si punta a superare le 5.000 tessere, c'è attesa per le parole del patron Massi da sciogliere il nodo dell'ampliamento della base societaria. Serie D Atletico Ascoli, il futuro inizia dalla Porta, la società deve sciogliere il nodo legato agli under di Giorgio Resta in pole. Io mi fermo qui, grazie per l'ascolto, da Stefania Mistichelli l'augurio di una buona giornata.
0: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Piera Achille Dolfini. Di almeno 235 morti, 4.300 feriti, oltre 45.000 dispersi, l'ultimo bilancio del devastante doppio sisma che ha colpito il Venezuela. Molte le segnalazioni di italiani di cui non si hanno notizie, fa sapere la Farnesina. Un team della protezione civile italiana con 40 vigili del fuoco parte oggi per Caracas. Papaleone stanzia un primo aiuto di 100.000 euro. In Iran alta tensione tra Roma e Teheran dopo le parole del segretario generale della NATO Rutte sui 500 aerei statunitensi che sarebbero decollati dalle basi italiane, notizia già smentita dal governo e ridimensionata dalla stessa Alleanza Atlantica, che parla solo di supporto tecnico, ma il ministero degli esteri iraniano accusa l'Italia di essere complice della guerra di Trump. Intesa ritrovata tra Italia e Francia al vertice di Antibes in Costa Azzurra, la premier Meloni e il presidente francese Macron hanno ribadito che Parigi e Roma sono partner naturali e indispensabili. I due hanno lanciato la proposta di una coalizione su un meccanismo post-UNIFIL in Libano. Cresciuti in 3 anni del 127% la modalità di acquisto immediato e pagamento in rate senza interessi, il cosiddetto Buy Now, Pay Later, il credito istantaneo incorporato negli acquisti. Una modalità che però crea un credito invisibile, specie per le famiglie, come evidenzia l'ultimo report Censis Confcooperative. Sentiamo il presidente di Confcooperative, Maurizio Gardini.
2: Confcooperative ci consegna un'Italia che si indebita senza accorgersene e che non riesce a investire quando ne avrebbe bisogno. Tre rate senza interessi sembrano gratis, ma in realtà non lo sono. Il Buy Now, Pay Later, compra oggi, paga dopo, è cresciuto del 179% in 3 anni e un richiedente su 5 non ha mai avuto un rapporto con una banca. È il debito invisibile, si accumula rata dopo rata su beni a rapido deprezzamento, su uno smartphone o un

0: capo d'abbigliamento e diventa visibile solo quando non è più sostenibile. Sul fronte imprese, 4 aziende su 10 sono già classificate vulnerabili da Banca d'Italia. E il paradosso è crudele: il credito si contrae esattamente per chi ne avrebbe più bisogno. Ci si indebita per sopravvivere e non per crescere.
1: Avvio di giornata negativo per la Borsa di Milano. A Piazza Affari FTSE MIB perde l'1,05%, a quota 75 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Stefano Donnarumma si dimette da amministratore delegato di Ferrovie dopo un incontro con il ministro Salvini seguito a disservizi e ritardi stigmatizzati dal Ministero dei Trasporti. Intanto definitive le condanne per la strage alla stazione di Viareggio del 2009. La Cassazione ha rigettato i ricorsi confermando i 5 anni per l'ex AD di Ferrovie Mauro Moretti, che va dunque in carcere, e per gli altri 10 imputati. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Radio Ascoli.

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento, e poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

va bene. Va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà, sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi, oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi sì, mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
1: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Piera Achille. Dolfini è di almeno 235 morti, 4.300 feriti, oltre 50.000 dispersi. L'ultimo bilancio del devastante sisma che ha colpito il Venezuela. Molte segnalazioni di italiani di cui non si hanno notizie, fa sapere la Farnesina. Un team della protezione civile italiana con 40 vigili del fuoco parte oggi per Caracas. Papa Leone ha stanziato un primo aiuto di 100.000 euro. La Chiesa italiana tramite Caritas invia 500.000 euro. La guerra non è mai benedetta da Dio, la pace è un dovere di giustizia, così Papa Leone nella messa che stamani in San Pietro ha aperto il Concistoro, il secondo del suo pontificato. Il Papa ha affidato ai cardinali tre criteri di discernimento: condividere nella fede la vera libertà, accogliere il dono della pace nell'unità e vivere la concordia nell'obbedienza. Iran, alta tensione tra Roma e Teheran dopo le parole del segretario della NATO Rutte sui 500 aerei statunitensi che sarebbero decollati dalle basi italiane, notizia già smentita dal governo e ridimensionata dalla stessa Alleanza Atlantica, che parla solo di supporto tecnico, ma il ministero degli esteri iraniano accusa l'Italia di essere complice della guerra di Trump. Intesa ritrovata tra Italia e Francia al vertice di Antibi in Costa Azzurra, la premier Meloni e il presidente Macron hanno ribadito che Parigi e Roma sono partner naturali e indispensabili. I due leader hanno lanciato la proposta di una coalizione su un meccanismo post-UNIFIL in Libano. La Costituzione fu un solenne patto di fraternità, così il capo dello Stato Mattarella nel suo discorso con il quale ieri in Parlamento ha ricordato gli 80 anni dell'Assemblea Costituente. Ascoltiamolo.
2: L'esperienza di 80 anni ha dimostrato la rilevanza di quella scelta. Si affermavano i diritti sociali. La crisi di civiltà indotta dalle nefaste dittature novecentesche sollecitava una chiara presa di posizione, l'opzione per una costituzione personalista, con il primato della persona rispetto allo Stato. Sarebbe stata una delle caratteristiche proprie alla Costituzione italiana, quella di voler essere anche una carta di valori, di avviare un processo per la loro attuazione con le norme definite programmatiche. Si obbediva a un principio elementare che si è via via affermato nel comune sentire dei cittadini: la Repubblica è di tutti.
1: Prosegue in terreno negativo la mattinata della Borsa di Milano. A Piazza Affari FTSE MIB perde l'1,08%, quota 75 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Stefano Donnarumma si dimette da amministratore delegato di Ferrovie dopo un incontro con il ministro Salvini, seguito ai disservizi e ritardi stigmatizzati dal Ministero dei Trasporti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento, e poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone. Storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro. Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Di nuovo bentrovati da Stefania Mistichelli e qui con voi oggi per l'appuntamento con le notizie locali. Cominciamo dal gran caldo che sta interessando la nostra regione con afa e temperature fino a 38 gradi, un'ondata di caldo che è un fenomeno che avvisano i meteorologi che sarà sempre più frequente, impattante soprattutto sulle categorie di lavoratori costretti a lavorare all'aperto. Per questo da mercoledì scorso fino a tutta l'estate, fino al 31 agosto, è in vigore nelle Marche l'ordinanza anticaldo che vieta l'attività lavorativa all'aperto e in condizioni di esposizione prolungata al sole tra le 12.30 e le 16. E nelle aree della regione in cui la piattaforma World Climate segnali un livello alto di rischio. Si tratta naturalmente di un'ordinanza per tutelare i lavoratori, mentre intanto CIA Marche, apprezzando questa ordinanza, lancia anche l'allarme per le colture messe a rischio dal caldo estremo. Infatti le temperature elevate e la prolungata assenza di precipitazioni provocano stress idrico, riduzione delle rese, cali qualitativi e maggiori costi per l'irrigazione, aggravati anche dal caro gasolio e la gestione delle colture. In molti casi si registrano poi maturazioni anticipate e produzioni compromesse, soprattutto nell'ortofrutta. Per questo, oltre ai provvedimenti emergenziali, servono investimenti strutturali, secondo la CIA, quali nuovi invasi, reti irrigue efficienti, innovazione e ricerca e strumenti di gestione del rischio che consentano alle imprese agricole di continuare a produrre cibo di qualità anche in condizioni climatiche sempre più difficili. E passiamo alla cronaca giudiziaria. È stata condannata a 2 anni e 4 mesi dalla Corte d'Appello la dirigente del comune di San Benedetto del Tronto, Katia Talamonti. La vicenda è quella legata all'indennità di circa 41.000 euro percepite come presidente di Piceno Ambiente. Il reato contestato è quello di peculato. La sentenza ribalta la precedente assoluzione perché il fatto non sussiste del GUP del Tribunale di Ascoli. L'avvocato difensore di Katia Talamonti ha annunciato che impugnerà la sentenza davanti alla Corte di Cassazione. Da Martinsicuro a San Benedetto a Civitanova Marche i costi per trascorrere una giornata al mare vedono un lieve aumento pari all'adeguamento al tasso di inflazione, attestandosi sui 30 euro al giorno. La stagione, partita a rilento ma entrata nel vivo in questi giorni, vede turisti per lo più italiani, mentre è in aumento la presenza degli stranieri. Ne parliamo nel realtà locale di oggi con i presidenti dell'Associazione di Imprenditori Turistici, Giuseppe Ricci di San Benedetto, Simone Tombolini di Martinsicuro e Marco Scarpetta, che è invece il vicepresidente a Civitanova Marche. Parliamo adesso di Quintana. Il cavaliere Lorenzo Melosso mette fine alle voci e firma il rinnovo del contratto con il sestiere di Porta Romana, dove è cresciuto fino al 2030. Lo ha fatto durante la cena di presentazione della dama, un po' a sorpresa. E intanto l'attesa e la tensione sale sia per la giostra sia per il corteo, che quest'anno vedrà una novità, come ci spiega lo storico dell'arte Andrea Viozzi.
2: Ci sarà l'ingresso del 17° castello, il castello di Palmiano o di San Pietro, come tra l'altro appare il nominativo San Pietro nei stessi statuti del contado, che tra l'altro ha avuto un ruolo importante in quella ribellione contro la dittatura di Galeotto Malatesta nel 1351. Il castello appunto di Palmiano era un castello importantissimo, feudo tra l'altro della famiglia ascolana dei Saladini, e fu annesso allo stato di Ascoli all'inizio del 1300, nel 1301, e svolgeva un ruolo importante, era un transito strategico tra Ascoli e i rivali di Fermo e di Amandola, e insieme all'intera area ascolana subì le alterne vicende della città, tra cui appunto il coinvolgimento alla ribellione contro la dittatura di Galeotto Malatesta nel 1351. Quindi avremo anche questa novità quest'anno all'interno del corteo della Quintana.
1: Parliamo adesso di sport, in particolare di Coppa Paolino Teodori, che si presenta alla sua 65esima edizione con oltre 240 iscritti. Si tratta del quarto appuntamento del campionato italiano Super Salita, che segna il giro di boa della massima serie AC Sport e anche del FIA European Hill Climb Championship, di cui è sesto round stagionale sui 10 in programma. Di Fulvio, Fagioli, Merli, Torsellini, Fazzino, Lombardi, Petit, Iraola, Di Caro, con l'attore Etto Bassi tra i protagonisti della competizione ascolana dal respiro internazionale. Il programma si aprirà proprio oggi con le operazioni di verifica che si svolgeranno fino alle 18.30. Io mi fermo qui, vi ringrazio per l'ascolto e vi lascio con il notiziario ANAS.
0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 73 bis di Bocca Trabaria è attiva una riduzione di carreggiata tra gli svincoli di Calmazzo e di Fossombrone Est, in entrambe le direzioni, in provincia di Pesaro Urbino. Sulla strada statale 361 Septempedana è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa all'altezza dello svincolo di Pioraco, in provincia di Macerata. Sulla strada statale 360 Arceviese è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Filipponi e di Perticano, in provincia di Ancona. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli. Dopo c'è...

camminiamo insieme al Papa. Aiutiamo il Papa nella sua missione di pace, di speranza, di carità. Sostieni il Santo Padre. Dona all'Obolo di San Pietro.

ragazza che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Pierachille Dolfini, aperto in Vaticano da Papa Leone il Concistoro. Secondo il suo pontificato i lavori sono stati preceduti da una messa in San Pietro. La guerra non è mai benedetta da Dio, la pace è un dovere di giustizia, ha detto il Papa, che ha poi introdotto i lavori in aula Paolo VI. Ascoltiamo il pontefice.
2: Il ministero che il Signore mi ha affidato non può essere vissuto da solo. Esso ha bisogno della vostra esperienza, della vostra sapienza pastorale, della vostra conoscenza delle chiese e dei popoli che vi sono affidati. Conto su di voi perché mi aiutiate a discernere ciò che lo Spirito dice oggi alla Chiesa. Ho bisogno del vostro appoggio forte, esplicito e pubblico. Aiutatemi ad ascoltare ciò che emerge nelle chiese, a riconoscere i segni di speranza che spesso crescono nel silenzio, ma anche a non ignorare le fatiche, le incomprensioni e le resistenze che possono rallentare il cammino. Ho bisogno della vostra libertà, della vostra franchezza e della vostra lealtà. Un consiglio sincero è sempre un atto di comunione.
1: E di almeno 235 morti, 4.300 feriti, oltre 50.000 dispersi, l'ultimo bilancio del devastante doppio sisma che ha colpito il Venezuela. Molte le segnalazioni di italiani di cui non si hanno notizie, dice la Farnesina. Un team della Protezione Civile Italiana con 40 vigili del fuoco in viaggio per Caracas. Papa Leone stanzia un primo aiuto di 100.000 euro. La Chiesa italiana tramite Caritas invia 500.000 euro. In Iran c'è tensione tra Roma e Teheran dopo le parole del segretario della NATO Rutte sui 500 aerei statunitensi che sarebbero decollati dalle basi italiane. Notizia già smentita, ma il ministero degli esteri iraniano accusa l'Italia di essere complice della guerra di Trump. Il PIL e l'occupazione del mezzogiorno crescono di più rispetto al centro-nord, quanto emerge dalla statistica, stima preliminare del PIL e dell'occupazione territoriale dell'Istat. Nel 2025 la crescita del prodotto interno lordo in volume è stata pari allo 0,6% nel mezzogiorno rispetto al più 0,5% del resto d'Italia. Sud poi è l'area che ha maggiormente sostenuto la crescita dell'occupazione a livello nazionale, con un incremento degli occupati dell'1,5%. Prosegue in terreno negativo la mattinata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB perde lo 0,96%, quota 75 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. L'antitrust avvia un'istruttoria nei confronti di Microsoft per pratica commerciale scorretta relativa alle informazioni sull'aumento del prezzo di abbonamento al servizio Microsoft 365. Queste sarebbero state presentate ai consumatori in modo frammentato, senza evidenziare l'integrazione con i servizi di intelligenza artificiale. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro. L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
1: Radio Ascoli.

0: realtà locali, fatti, interviste e approfondimenti.
1: Bentrovati dalla redazione, da Stefania Mistichelli. Caldo in questi giorni, le temperature stanno raggiungendo livelli molto elevati e oggi parleremo dunque di mare, di avvio della stagione estiva, di quanto può costare una giornata al mare nella vicina San Benedetto, ma ci affacceremo anche in Abruzzo e un po' più a nord, arrivando fino a Civitanova. Partiamo dunque dalla nostra riviera, da San Benedetto del Tronto, e siamo in collegamento telefonico con Giuseppe Ricci, presidente dell'Associazione degli imprenditori turistici balneari. Grazie per essere con noi.
2: Grazie a voi, è un piacere.
1: Cominciamo dunque dall'inizio. La stagione estiva balneare appena cominciata, come la vede?
2: La vedo molto bene, visto che il sole ci dà una mano, è iniziata con buoni auspici, insomma, almeno il tempo è favorevole. In questo momento c'è una brezza che viene dal mare eccezionale, quindi una frescura anche con questo caldo noi ce l'abbiamo assicurato e per tutti, gratis. la stagione secondo me si presenta bene, ecco, appunto con queste bellissime giornate c'è stato un buon afflusso di turisti, ma anche di locali, no? I nostri amici della provincia, del nostro territorio, insomma, ecco, c'è un discreto movimento e soprattutto l'apice sono i sabato e le domeniche e i weekend, insomma, ecco, che registra ottime presenze, un ottimo afflusso.
1: Un ottimo afflusso dunque. Per quanto riguarda i prezzi, come siamo messi a San Benedetto? A livello nazionale si è parlato di aumenti. Quanto costa per una famiglia passare una giornata al mare nella nostra vicina San Benedetto?
2: Noi a livello locale normalmente adeguiamo i prezzi annualmente con il tasso di inflazione, insomma, quello che poi è la linea che insomma segue i costi di gestione, e quindi per noi non sono degli aumenti, come si dicono, grandi, improponibili al turista. Restano quasi normali, e posso dirti per esempio che una cabina per un giorno costa 10 euro, mentre l'ombrellone ne costa 13, uno sdraio 7 e un lettino 9. Ma se poi lo andiamo a confrontare con un mensile o con lo stagionale, addirittura, che calcoliamo su 120 giorni, le cifre si riducono a poche. Da 13 un ombrellone può diventare 5, insomma, ecco, voglio dire, complessivamente sono prezzi che per gli stagionali, per i nostri locali, insomma, ecco, del territorio, sono prezzi molto accessibili. Io una cosa vorrei dire sui prezzi, perché delle volte potrebbero qualcuno dire ma sono cari o non cari. Noi mettere un ombrellone per noi comporta una serie di costi, a partire dal servizio di salvataggio a mare, mettere a disposizione i bagni, le docce, la sicurezza addirittura in spiaggia, l'ordine pubblico rispetto delle ordinanze, far rispettare, perché trovare queste spiagge sempre tranquille, sicure, insomma, ecco, un merito ce l'abbiamo noi che li gestiamo, insomma, ecco, queste sicuramente andrebbero, voglio dire, riconosciuti almeno questi meriti.
1: E certo, quando si parla di spiagge attrezzate, tutto concorre alla composizione del prezzo finale al cliente. Dunque ringraziamo Giuseppe Ricci dell'Associazione Balneari a San Benedetto e spostiamoci un po' più verso sud, nel vicino Abruzzo, in particolare a Martinsicuro. E parliamo con Simone Tommolini dell'Associazione Operatori Turistici Martinsicuro e Villa Rosa. Grazie per essere qui con noi.
3: Grazie a voi.
1: Dunque, innanzitutto, come è partita la stagione?
3: La stagione è partita un po' a rilento, abbiamo avuto un boom nel ponte del 2 giugno e poi in generale durante la settimana si soffre, e mentre le nostre spiagge sono meta di turisti sia dell'interno ma anche delle vicine regioni e province nel fine settimana.
1: Nota un afflusso di turisti prevalentemente italiani, stanno arrivando anche stranieri, secondo lei qual è l'andamento?
3: Beh, l'andamento mi sembra molto spostato verso gli italiani, abbiamo avuto qualche presenza straniera, soprattutto tedesca, nell'ultima parte di maggio e all'inizio di giugno, ci trovano ancora qualche presenza straniera, ma quasi esclusivamente riservata a gruppi o a bus che decide di trascorrere le vacanze qui da noi, ma in maniera molto fugace.
1: Per quanto riguarda l'andamento dei prezzi, a livello nazionale sembra che ci sia stato un piccolo aumento, come d'altra parte in tutti i settori di questi tempi. Come vede la situazione appunto localmente?
3: Per quanto riguarda la località di Martinsicuro, i prezzi medi sono assolutamente in linea con quelli del 2025 per quanto riguarda il noleggio delle attrezzature. Per quanto riguarda invece la ristorazione e tutto quello che è il mondo food, abbiamo dovuto per forza di cose aumentare i prezzi visto l'aumento importante di alcune derrate alimentari, ma in linea generale non ci sono stati aumenti significativi.
1: Indicativamente, una famiglia che vuole passare una giornata, una domenica al mare, quanto va secondo lei a spendere, considerando ecco l'affitto dell'ombrellone, magari anche un pranzo leggero nello chalet?
3: Non si può fare una valutazione economica precisa, dipende sempre dalla tipologia di stabilimento balneare. A Martinsicuro, per un pranzo veloce, che poi per veloce dovremmo definire che cosa,
1: certo,
3: non si va a spendere con un ombrellone più di 70-80 euro, un affitto di ombrellone, poi magari un pranzo veloce. Naturalmente la caratteristica di Martinsicuro, come del resto le altre località, è che abbiamo diversi ristoranti anche diciamo di livello medio-alto sulla spiaggia, e quindi questo a volte potrebbe alzare il prezzo della giornata media in spiaggia, ma dipende sempre dall'offerta food che le persone scelgono per la loro giornata.
1: Beh, certo, evidente. Considerando invece solo la giornata in spiaggia, quindi ombrellone e magari lettino?
3: No, assolutamente, a Martinsicuro non si spende più di 30-35 euro. Beh, si vagliano, poi dipende anche dalla posizione, dalle prime file, dalla tipologia di ombrellone, che possa essere un ombrellone classico, un ombrellone familiare, una palma. Non sono mai avvezzo a dare delle valutazioni proprio per la eterogeneità dei servizi, quindi poi si rischia di dare un numero che non risponde, o un valore appunto economico che non risponde poi alla realtà. Quindi un cliente a Martinsicuro può scegliere di passare una giornata al mare spendendo sotto i 30 euro o anche sopra i 50, dipende da quello che vuole scegliere.
1: Certo, un trend dunque costante a Martinsicuro rispetto allo scorso anno. Allora andiamo a vedere un pochino più a nord e parliamo con Marco Scarpetta, il vicepresidente dell'Associazione Balneare di Civitanova Marche. Marco Scarpetta è anche il referente del Sindacato Italiano Balneari. Grazie per la sua disponibilità.
4: Grazie a lei. Buongiorno.
1: Buongiorno. E cominciamo parlando un po' dell'avvio della stagione. Come sta andando questa stagione estiva?
4: No, siamo partiti a sprazzi, l'epoca ha influito molto sulle presenze ma anche sulla gestione dell'avvio delle attività, perché abbiamo avuto mareggiate qui a Civitanova, almeno mareggiate molto forti, alternate a giornate di bellissimo tempo, ma questa altalena ha compromesso un po' i lavori di avvio della stagione, che sono impegnativi. Quindi siamo partiti un po' a rilento per questo, adesso siamo nel pieno della funzione, oramai da una decina di giorni, un paio di settimane, e clienti ce ne sono.
1: Sono più italiani, secondo lei? C'è anche un po' di turismo straniero?
4: Gli italiani sono nettamente la presenza più forte. Anche quest'anno, come da un po' di anni a questa parte, notiamo un incremento della presenza straniera, che se ancora come numero non è che sia così impattante, però l'aumento è interessante, l'aumento in percentuale che ogni anno aumenta è interessante e piacevole come tipo di lavoro.
1: E andando adesso a parlare di costi, secondo lei i balneari di Civitanova Marche hanno dovuto adeguarli molto in rialzo o sono rimasti più o meno costanti? Come è l'andamento?
4: Ma in linea di massima i costi dei balneari hanno avuto, adesso io le dico la mia impressione, quello che vivo io, poi alcune cose nel dettaglio andrebbero anche studiate con i numeri economici. Secondo me c'è stato nei balneari un incremento qualche anno fa, in occasione del Covid, lì c'era stata un'impennata di prezzi. Poi dopo si sono riallineati, oramai da 2-3 anni a questa parte i prezzi dei balneari, almeno qui a Civitanova, sono costanti e se aumentano, fanno un piccolo aumento legato all'inflazione o legato a fenomeni del momento come costi dell'energia, impennate delle bollette, ma quello è, cioè non, aumento dei costi indiscriminato no, almeno qui a Civitanova no, ma credo in pochissime altre parti, in molte altre parti non ci sono state incrementi.
1: Ho capito. In media, cioè, qual è la forchetta di prezzi per trascorrere a Civitanova una giornata al mare? Ecco, tipo ombrellone e lettino, ovviamente dipende dallo stabilimento, allora, no? Però indicativamente
4: sì. Ecco, lei ha detto una cosa giustissima, quindi ci sono stabilimenti e stabilimenti, c'è quello semplice con vocazione per famiglie, giovani, per questo tipo di ospitalità io direi che si va in base all'alta stagione, al feriale, al festivo, comunque si parte da 14-15 euro, 16 euro per la giornata classica con ombrellone, sdraio e lettino, e magari si arriva fino a 25-30 euro per l'alta stagione o per i festivi o per i super festivi addirittura. Però ecco, secondo me queste qui sono le due forchette. Poi ci stanno dei casi specifici di balneari con servizi particolari, con servizi per un particolare tipo di utenza più che necessitano proprio dei servizi più accurati, migliori o specifici, e lì ognuno ha il prezzo suo. Ma la maggioranza, come le dicevo, se va dai 14-16 euro fino a punte per l'alta stagione, prime file o altro, fino a punte dei 25-30 euro al giorno.
1: E con questo è tutto, ringrazio i nostri ospiti di oggi, ringrazio chi ci ha seguito, potete riascoltare la puntata su radioascoli.it.
0: Realtà locali, approfondimenti e interviste per dare voce al territorio. Invia le tue segnalazioni a redazione@radioascoli.it.
5: Puoi riascoltare questo programma sul sito radioascoli.it.
0: Radio Ascoli.

va bene. Va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà, sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi, oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi ri, sì, mi risparmio un'altra figuraccia. Ma a cosa serve il vino? Se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua.

0: il programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali, interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli, diamo voce alla comunità. Questa è Radio Ascoli.
1: Un fantastico blues viene giù da una chitarra sola, è una musica che per lo più fa sempre la sua figura. Sta parlando di te che non riesci più ad essere quello di prima. Ogni cosa ti sfugge, ti manca il respiro, non è più la stessa cosa.

0: In Blu 2000 News.
1: Franchezza e lealtà, Papa Leone apre il suo secondo concistorio e chiede collaborazione ai cardinali nella guida della Chiesa. La guerra non è mai benedetta da Dio, dice il pontefice nella messa in San Pietro. Venezuela in ginocchio, almeno 235 morti, 4.300 feriti, oltre 50.000 dispersi, l'ultimo bilancio del devastante doppio sisma che ha colpito il paese, molte le segnalazioni di italiani di cui non si hanno notizie. Diplomazia a rilento, si continua a lavorare per spegnere le tensioni in Medio Oriente, in salita i colloqui tra Libano e Israele, resta aperto lo stretto di Hormuz nonostante l'attacco ad una nave da parte dei Pasdaran. Il sud guida la crescita, PIL e occupazione del mezzogiorno crescono di più rispetto al nord, lo dice l'Istat, la crescita del prodotto interno lordo nel 2025 dello 0,6%, l'incremento degli occupati dell'1,5%. Buongiorno da Piera Achille Dolfini, aperto in Vaticano da Papa Leone il Concistoro, il secondo del suo pontificato. I lavori sono stati preceduti da una messa in San Pietro. La guerra non è mai benedetta da Dio, la pace è un dovere di giustizia, ha detto il pontefice Paolo Fucili.
2: Pace nell'unità è l'invocazione che si alza al cielo di buon mattino da San Pietro. La guerra, ammonisce Leone, non è mai degna dell'uomo, mai benedetta da Dio che ci ha dotati di intelligenza e volontà per risolvere i conflitti da esseri umani e non da bestie. Attorno al Papa ci sono i cardinali dei cinque continenti convocati a Roma per essere consultati al secondo concistoro del pontificato. L'autorità del Papa, spiega infatti lui stesso, è quella di chi ascolta e solo perciò guida, apprende e solo perciò insegna. Il tema all'ordine del giorno domani pomeriggio è la ricezione del sinodo sulla sinodalità, che non è un insieme di procedure ma un atteggiamento, una disponibilità a comprendere, anticipa oggi Leone, e neanche è una diminuzione dell'autorità del Papa o dei pastori. L'autorità esiste per custodire la comunione e favorire la partecipazione di tutti alla missione della Chiesa. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Nel suo discorso in apertura di lavori, Papa Leone ha affidato ai cardinali, riuniti a Roma, tre criteri di discernimento: condividere nella fede la vera libertà, accogliere il dono della pace nell'unità, vivere la concordia nell'obbedienza. Ascoltiamo allora il pontefice.
3: Il ministero che il Signore mi ha affidato non può essere vissuto da solo. Esso ha bisogno della vostra esperienza, della vostra sapienza pastorale, della vostra conoscenza delle chiese e dei popoli che vi sono affidati. Conto su di voi perché mi aiutiate a discernere ciò che lo Spirito dice oggi alla Chiesa. Ho bisogno del vostro appoggio forte, esplicito e pubblico. Aiutatemi ad ascoltare ciò che emerge nelle chiese, a riconoscere i segni di speranza che spesso crescono nel silenzio, ma anche a non ignorare le fatiche, le incomprensioni e le resistenze che possono rallentare il cammino. Ho bisogno della vostra libertà, della vostra franchezza e della vostra lealtà. Un consiglio sincero è sempre un atto di comunione.
1: Voltiamo pagina. Di almeno 235 morti, 4.300 feriti, oltre 50.000 dispersi, l'ultimo bilancio del devastante doppio sisma che ha colpito il Venezuela. Molte le segnalazioni di italiani di cui non si hanno notizie, fa sapere la Farnesina, ma il bilancio potrebbe essere ancora più drammatico, salendo oltre 10.000 vittime. Alessio Orlandi.
4: A La Guaira, la località costiera più colpita dal terremoto che ha devastato il Venezuela, si scava anche a mani nude. Poche e male attrezzate le squadre di soccorso, denunciano i parenti di chi è rimasto sotto le macerie, che si sono uniti ai vigili del fuoco per cercare di smuovere i detriti. Proprio alcune persone, riuscite a mettersi in salvo da uno dei tanti palazzi collassati, hanno estratto vivo un neonato dalle macerie. Qui, nell'epicentro del sisma, dove oltre 100 edifici sono crollati dopo le due tremende scosse di magnitudo 7.2 e 7.5, è giunta la presidente Rodriguez, che ha confermato l'arrivo dei soccorritori internazionali, tra loro 97 italiani, tra medici e pompieri. Intanto si fa drammatico il bilancio delle vittime: 235 morti, oltre 4.000

0: 300 feriti, quasi 50.000 dispersi. Si teme una catastrofe umanitaria. A perdere la vita anche un cittadino di origine italiana, come confermato dalla Farnesina, che continua a verificare le segnalazioni di altri nostri connazionali irreperibili. La comunità italiana in Venezuela conta oltre 140.000 persone, per questo non si escludono altre possibili vittime. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: Si continua a lavorare per spegnere le tensioni in Medio Oriente, in salita i colloqui tra Libano e Israele, aperto lo stretto di Hormuz nonostante l'attacco ad una nave da parte dei pasdarani iraniani. Resta il nodo delle ispezioni nucleari a Teheran. Facciamo il punto con la nostra corrispondente da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti. Buongiorno.
2: Buongiorno, ricominceranno oggi alle 3 italiane con l'occhio Washington tra Libano e Israele, un'estensione di un giorno che dice proprio come sia difficile anche fare qualche piccolo passo dei negoziati. Sul tavolo c'è la questione delle aree da individuare da cui dovrebbe ritirarsi l'esercito israeliano per far subentrare l'esercito regolare libanese, e ci sono anche sul campo ancora raid israeliani, perché ieri sera un miliziano di Hezbollah avrebbe tirato una granata e ferito 4 soldati. Quindi una situazione di grande tensione, in cui il premier Netanyahu continua a ripetere che l'IDF non si riterrà fino a quando non ci sarà la garanzia della sicurezza. E è chiaro che non solo il governo israeliano ma anche quello libanese è molto critico per il fatto che la Casa Bianca ha di fatto vincolato questi negoziati al memorandum d'intesa con l'Iran. Come dicevi, Hormuz è aperto, anche se ieri un missile iraniano ha colpito una nave mercantile che batteva bandiera di Singapore davanti all'Oman, perché l'Oman aveva annunciato di aver aperto corridoi marittimi alternativi in coordinamento con le Nazioni Unite. Poi c'è l'avvertimento del direttore dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, che ha detto appunto che è decisivo per il memorandum proprio il fatto di poter verificare in maniera approfondita i siti nucleari iraniani. Da Gerusalemme, linea a voi.
1: Grazie ad Alessandra Buzzetti. Inaugurato oggi la periferia di Roma, il centro Santa Bacchita, un luogo pensato dalla Caritas per offrire accoglienza, supporto e percorsi inclusivi a nuclei monoparentali richiedenti e titolari protezione internazionale. Alessandra Camarca.
3: Un centro di accoglienza alle porte di Roma. È stato inaugurato questa mattina alla presenza di Monsignor Andrea Carlevale, vescovo ausiliare per il settore sud della diocesi di Roma, il centro Santa Bachita, un luogo dove trovano accoglienza e possibilità di un futuro migliore mamme e bambini provenienti da ogni parte del mondo. Sono 42 le persone che attualmente vivono presso la struttura della Caritas di Roma. La casa offre accoglienza, supporto e percorsi di inclusione a mamme con minori, richiedenti e titolari di protezione internazionale. Da poco è stato tagliato il nastro che sancisce definitivamente l'apertura del centro. Una certezza per chi ha poco, ma che da oggi nutre la speranza di ripartire. Alessandra Camarca, linea allo studio.
1: Il PIL e l'occupazione del Mezzogiorno crescono di più rispetto al Centro-Nord, lo dice l'Istat, che nel 2025 stima una crescita del PIL in volume dello 0,6% nel Mezzogiorno rispetto al più 0,5% del resto d'Italia. Il Sud è l'area che ha maggiormente sostenuto la crescita dell'occupazione a livello nazionale, con un incremento degli occupati dell'1,5%. Prosegue in terreno negativo la mattinata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB perde l'1,13%. La politica, si concentra il dibattito sulla riforma della legge elettorale con divisioni sulle preferenze tra maggioranza e opposizione. Facciamo il punto in diretta con Augusto Cantelmi. Buongiorno. Passiamo avanti, non riusciamo a sentire il collega. Torneremo poi a parlare di politica. Oggi si è avvasso della facoltà di non rispondere Piero Moriconi, 63enne che a Camaiore ha ucciso moglie e figlio a fucilate. Stamani l'udienza di convalida del fermo dell'uomo che nell'interrogatorio, subito dopo il fermo, aveva parlato di un gesto estremo. Seguito all'esasperazione, gli inquirenti però propendono per la premeditazione in serata nella cittadina in provincia di Lucca, una fiaccolata in ricordo delle vittime. Aumento del 4,6% per gli utenti vulnerabili delle bollette, per utenti che hanno deciso di non passare al mercato libero, a incidere il clima e la crisi internazionale. Giuseppe Caporaso.
4: Aumenta la bolletta elettrica nel terzo trimestre per i clienti vulnerabili serviti maggior tutela, cioè quelli over 75 o che si trovano in condizioni economiche svantaggiate o chi ha una disabilità che non hanno deciso di passare al libero mercato. Gli aumenti, spiega l'autorità dell'energia e il gas, l'ARERA, saranno del 4,6% rispetto al trimestre precedente, un incremento dovuto all'aumento atteso dei prezzi all'ingrosso dell'energia elettrica per effetto dei maggiori consumi previsti nel periodo estivo e soprattutto per il persistente quadro di incertezza che si respira a livello internazionale, con ripercussioni ripercussioni sulle quotazioni delle materie prime energetiche. Con le nuove tariffe ARERA, la bolletta media per gli utenti vulnerabili salirà dal 1 luglio per l'Associazione dei consumatori a quota 632 euro l'anno, con una maggiore spesa di 28 euro circa su base annua. Per il Codacons, come purtroppo previsto, la crisi in Medio Oriente si è riversata sulle tariffe energetiche, portando ad un'impennata delle bollette. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: Non mola la presa l'ondata di calore che sta investendo l'Italia e tutta l'Europa occidentale. Oggi 18 le città da bollino rosso per l'AFA, al picco di temperature nella fine settimana. Dal 1 luglio i gradi dovrebbero scendere. Vi rimandiamo alle prossime edizioni per il punto sulla legge elettorale. Noi ci fermiamo qui. Vi ricordiamo che per riascoltare questa nostra edizione potete collegarvi con la nostra piattaforma Play 2000. Da Gabriele Mileti in regia, Piera Achille Dolfini al microfono, grazie per averci seguito. A tutti l'augurio di una buona giornata.
5: Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Di nuovo bentrovati da Stefania Mistichelli e qui con voi oggi per l'appuntamento con le notizie locali. Cominciamo dal gran caldo che sta interessando la nostra regione con afa e temperature fino a 38 gradi, un'ondata di caldo che è un fenomeno che avvisano i meteorologi che sarà sempre più frequente, impattante soprattutto sulle categorie di lavoratori costretti a lavorare all'aperto. Per questo da mercoledì scorso fino a tutta l'estate, fino al 31 agosto, è in vigore nelle Marche l'ordinanza anticaldo che vieta l'attività lavorativa all'aperto e in condizioni di esposizione prolungata al sole tra le 12.30 e le 16. E nelle aree della regione in cui la piattaforma World Climate segnali un livello alto di rischio. Si tratta naturalmente di un'ordinanza per tutelare i lavoratori, mentre intanto CIA Marche, apprezzando questa ordinanza, lancia anche l'allarme per le colture messe a rischio dal caldo estremo. Infatti le temperature elevate e la prolungata assenza di precipitazioni provocano stress idrico, riduzione delle rese, cali qualitativi e maggiori costi per l'irrigazione, aggravati anche dal caro gasolio e la gestione delle colture. In molti casi si registrano poi maturazioni anticipate e produzioni compromesse, soprattutto nell'ortofrutta. Per questo, oltre ai provvedimenti emergenziali, servono investimenti strutturali, secondo la CIA, quali nuovi invasi, reti irrigue efficienti, innovazione e ricerca e strumenti di gestione del rischio che consentano alle imprese agricole di continuare a produrre cibo di qualità anche in condizioni climatiche sempre più difficili. E passiamo alla cronaca giudiziaria. È stata condannata a 2 anni e 4 mesi dalla Corte d'Appello la dirigente del comune di San Benedetto del Tronto, Katia Talamonti. La vicenda è quella legata all'indennità di circa 41.000 euro percepite come presidente di Piceno Ambiente. Il reato contestato è quello di peculato. La sentenza ribalta la precedente assoluzione perché il fatto non sussiste del GUP del Tribunale di Ascoli. L'avvocato difensore di Katia Talamonti ha annunciato che impugnerà la sentenza davanti alla Corte di Cassazione. Da Martinsicuro a San Benedetto a Civitanova Marche i costi per trascorrere una giornata al mare vedono un lieve aumento pari all'adeguamento al tasso di inflazione, attestandosi sui 30 euro al giorno. La stagione, partita a rilento ma entrata nel vivo in questi giorni, vede turisti per lo più italiani, mentre è in aumento la presenza degli stranieri. Ne parliamo nel realtà locale di oggi con i presidenti dell'Associazione di Imprenditori Turistici, Giuseppe Ricci di San Benedetto, Simone Tombolini di Martinsicuro e Marco Scarpetta, che è invece il vicepresidente, a Civitanova Marche. Parliamo adesso di Quintana. Il cavaliere Lorenzo Melosso mette fine alle voci e firma il rinnovo del contratto con il sestiere di Porta Romana, dove è cresciuto fino al 2030. Lo ha fatto durante la cena di presentazione della dama, un po' a sorpresa. E intanto l'attesa e la tensione sale sia per la giostra sia per il corteo, che quest'anno vedrà una novità, come ci spiega lo storico dell'arte Andrea Viozzi.
2: Ci sarà l'ingresso del 17° castello, il castello di Palmiano o di San Pietro, come tra l'altro appare il nominativo San Pietro nei stessi statuti del contado, che tra l'altro ha avuto un ruolo importante in quella ribellione contro la dittatura di Galeotto Malatesta nel 1351. Il castello appunto di Palmiano era un castello importantissimo, feudo tra l'altro della famiglia ascolana dei Saladini, e fu annesso allo Stato di Ascoli all'inizio del 1300, nel 1301, e svolgeva un ruolo importante, era un transito strategico tra Ascoli e i rivali di Fermo e di Amandola, e insieme all'intera area ascolana subì le alterne vicende della città, tra cui appunto il coinvolgimento alla ribellione contro la dittatura di Galeotto Malatesta nel 1351. Quindi avremo anche questa novità quest'anno all'interno del corteo della Quintana.
1: Parliamo adesso di sport, in particolare di Coppa Paolino Teodori, che si presenta alla sua 65esima edizione con oltre 240 iscritti. Si tratta del quarto appuntamento del campionato italiano Super Salita, che segna il giro di boa della massima serie AC Sport e anche del FIA European Hill Climb Championship, di cui è sesto round stagionale sui 10 in programma. Di Fulvio, Fagioli, Merli, Torsellini, Fazzino, Lombardi, Petit, Iraola, Di Caro, con l'attore Etto Bassi tra i protagonisti della competizione ascolana dal respiro internazionale. Il programma si aprirà proprio oggi con le operazioni di verifica che si svolgeranno fino alle 18.30. Io mi fermo qui, vi ringrazio per l'ascolto e vi lascio con il notiziario ANAS.
0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 73 bis di Bocca Trabaria è attiva una riduzione di carreggiata tra gli svincoli di Calmazzo e di Fossombrone Est, in entrambe le direzioni, in provincia di Pesaro Urbino. Sulla strada statale 361 Septempedana è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa all'altezza dello svincolo di Pioraco, in provincia di Macerata. Sulla strada statale 360 Arceviese è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Filipponi e di Perticano, in provincia di Ancona. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale.
1: Soprattutto quando arrivano loro. Ospiti veri, voci che contano.
0: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva.
1: Un tema diverso e zero noia.
0: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
1: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
0: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45.
2: Radio Ascoli.

0: web venezuelano dedicato alle persone scomparse, il bilancio ufficiale delle vittime del terremoto è di 235 morti accertati, 4.300 i feriti, almeno 70.000 le famiglie che sono rimaste senza un'abitazione. Per far fronte all'emergenza causata dal terremoto, la presidenza della CEI ha disposto un primo stanziamento di 500.000 euro dai fondi dell'8 per 1000, risorse che saranno utilizzate per gli interventi di soccorso immediati coordinati dalla Caritas. Particolare attenzione è rivolta alle famiglie più fragili, ai quartieri meno visibili, alle persone accolte nelle piazze e nei rifugi temporanei. In Vaticano è iniziato il concistoro straordinario. La guerra non è mai degna dell'uomo e non è mai benedetta da Dio, perché il Creatore ci ha dotati di intelligenza e volontà per risolvere i conflitti da esseri umani e non da bestie. Così Papa Leone nell'omelia della messa a San Pietro, che ha aperto l'appuntamento, la prima sezione dei lavori con i cardinali, è dedicata proprio alla situazione internazionale. Nel contrasto alle dipendenze è fondamentale l'impegno su questo fronte. Per questo bisogna esprimere riconoscenza per chi se ne occupa. Sono le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella questa mattina alla cerimonia al Quirinale per la giornata mondiale contro le droghe. Atteso nel fine settimana il picco dell'ondata di caldo, il numero dei morti per annegamento in Francia raggiunge intanto quota 55, in Italia oggi e domani 18 le città che segnalano il bollino rosso per il rischio legato all'afa. Nelle zone interne del centro-nord scattano comunque gli avvisi per i temporali di calore. Alessandro Chiani, il 19enne condannato a 20 anni di reclusione il 20 maggio scorso per tentato omicidio e rapina ai danni di Davide Cavallo, studente di 22 anni, rimasto gravemente ferito, che ha perdonato i suoi aggressori, è stato ammesso al percorso di giustizia riparativa. Prima di chiudere diamo anche un'occhiata alla ultima giornata della settimana con la borsa di Milano, che cede attualmente l'1,33% in linea con quello che sta accadendo nel resto d'Europa. È tutto per questa edizione Flash, il prossimo appuntamento è alle 15.
1: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa a pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

0: che ha.
1: Realtà locali, fatti, interviste e approfondimenti.
2: Bentrovati dalla redazione, da Stefania Mistichelli. Caldo in questi giorni, le temperature stanno raggiungendo livelli molto elevati e oggi parleremo dunque di mare, di avvio della stagione estiva, di quanto può costare una giornata al mare nella vicina San Benedetto, ma ci affacceremo anche in Abruzzo e un po' più a nord, arrivando fino a Civitanova. Partiamo dunque dalla nostra riviera, da San Benedetto del Tronto, e siamo in collegamento telefonico con Giuseppe Ricci, presidente dell'Associazione degli Imprenditori Turistici Balneari. Grazie per essere con noi.
3: Grazie a voi, è un piacere.
2: Cominciamo dunque dall'inizio. La stagione estiva balneare appena cominciata, come la vede?
3: La vedo molto bene, visto che il sole ci dà una mano. È iniziata con buoni auspici, insomma, almeno il tempo è favorevole. In questo momento c'è una brezza che viene dal mare eccezionale, quindi una frescura anche con questo caldo noi ce l'abbiamo assicurato, e per tutti, gratis. questo la stagione, secondo me si presenta bene, ecco, appunto, con queste bellissime giornate c'è stato un buon afflusso di turisti, ma anche di locali, no? I nostri amici della provincia, del nostro territorio. Ecco, c'è un discreto movimento e soprattutto l'apice sono i sabato e le domeniche e i weekend, insomma, ecco, che registra ottime presenze, un ottimo afflusso.
2: Un ottimo afflusso dunque. Per quanto riguarda i prezzi, come siamo messi a San Benedetto? A livello nazionale si è parlato di aumenti. Quanto costa per una famiglia passare una giornata al mare nella nostra vicina San Benedetto?
3: Noi a livello locale normalmente adeguiamo i prezzi annualmente con il tasso di inflazione, insomma, quello che poi è la linea che, insomma, segue i costi di gestione, e quindi per noi non sono degli aumenti, come si dicono, grandi, improponibili al turista. Restano quasi normali, e posso dirti per esempio che una cabina per un giorno costa 10 euro, mentre l'ombrellone ne costa 13, uno sdraio 7 e un lettino 9. Ma se poi lo andiamo a confrontare con un mensile o con lo stagionale, addirittura, che calcoliamo su 120 giorni, le cifre si riducono a poche. Da 13 un ombrellone può diventare 5, insomma, ecco, voglio dire, complessivamente sono prezzi che per gli stagionali, per i nostri locali, insomma, ecco, del territorio, sono prezzi molto accessibili. Io una cosa vorrei dire sui prezzi, perché delle volte potrebbero qualcuno dire: ma sono cari o non cari? Noi mettere un ombrellone per noi comporta una serie di costi, a partire dal servizio di salvataggio a mare, mettere a disposizione i bagni, le docce, la sicurezza addirittura in spiaggia, l'ordine pubblico rispetto delle ordinanze, far rispettare, perché trovare queste spiagge sempre tranquille, sicure, insomma, ecco, un merito ce l'abbiamo noi che li gestiamo, insomma, ecco, queste sicuramente andrebbero, voglio dire, riconosciuti almeno questi meriti.
2: E certo, quando si parla di spiagge attrezzate, tutto concorre alla composizione del prezzo finale al cliente. Dunque ringraziamo Giuseppe Ricci dell'Associazione Balneari a San Benedetto e spostiamoci un po' più verso sud, nel vicino Abruzzo, in particolare a Martinsicuro. E parliamo con Simone Tommolini dell'Associazione Operatori Turistici Martinsicuro e Villa Rosa. Grazie per essere qui con noi.
4: Grazie a voi.
2: Dunque, innanzitutto, come è partita la stagione?
0: La stagione è partita un po' a rilento, abbiamo avuto un boom nel ponte del 2 giugno e poi in generale durante la settimana si soffre, e mentre le nostre spiagge sono meta di turisti sia dell'interno ma anche delle vicine regioni e province nel fine settimana.
2: Nota un afflusso di turisti prevalentemente italiani, stanno arrivando anche stranieri, secondo lei qual è l'andamento?
0: Beh, l'andamento mi sembra molto spostato verso gli italiani, abbiamo avuto qualche presenza straniera, soprattutto tedesca, nell'ultima parte di maggio e all'inizio di giugno. Ci trovano ancora qualche presenza straniera, ma quasi esclusivamente riservata a gruppi o a bus che decide di trascorrere le vacanze qui da noi, ma in maniera molto fugace.
2: Per quanto riguarda l'andamento dei prezzi, a livello nazionale sembra che ci sia stato un piccolo aumento, come d'altra parte in tutti i settori di questi tempi. Come vede la situazione appunto localmente?
0: Per quanto riguarda la località di Martinsicuro, i prezzi medi sono assolutamente in linea con quelli del 2025 per quanto riguarda il noleggio delle attrezzature. Per quanto riguarda invece la ristorazione e tutto quello che è il mondo food, abbiamo dovuto per forza di cose aumentare i prezzi visto l'aumento importante di alcune derrate alimentari, ma in linea generale non ci sono stati aumenti significativi.
2: Indicativamente, una famiglia che vuole passare una giornata, una domenica al mare, quanto va secondo lei a spendere, considerando ecco l'affitto dell'ombrellone, magari anche un pranzo leggero nello chalet?
0: Non si può fare una valutazione economica precisa, dipende sempre dalla tipologia di stabilimento balneare. A Martinsicuro, per un pranzo veloce, che poi per veloce dovremmo definire che cosa,
2: certo,
0: non si va a spendere con un ombrellone più di 70-80 euro. Affitto di ombrellone, poi magari un pranzo veloce. Naturalmente la caratteristica di Martinsicuro, come del resto le altre località, è che abbiamo diversi ristoranti anche diciamo di livello medio alto sulla spiaggia, quindi questo a volte potrebbe alzare il prezzo della giornata media in spiaggia, ma dipende sempre dall'offerta food che le persone scelgono per la loro giornata.
2: Beh, certo, evidente. Considerando invece solo la giornata in spiaggia, quindi ombrellone, magari lettino?
0: No, assolutamente, a Martinsicuro non si spende più di 30-35 euro. Prezzi vagliano, poi dipende anche dalla posizione, dalle prime file, dalla tipologia di ombrellone, che possa essere un ombrellone classico, un ombrellone familiare, una palpa. Non sono mai avvezzo a dare delle valutazioni proprio per la eterogeneità dei servizi, quindi poi si rischia di dare un numero che non risponde, o un valore appunto economico che non risponde poi alla realtà. Quindi un cliente a Martinsicuro può scegliere di passare una giornata al mare spendendo sotto i 30 euro o anche sopra i 50, dipende da quello che vuole scegliere.
2: Certo, un trend dunque costante a Martinsicuro rispetto allo scorso anno. Allora andiamo a vedere un pochino più a nord e parliamo con Marco Scarpetta, il vicepresidente dell'Associazione Balneari di Civitanova Marche. Marco Scarpetta è anche il referente del Sindacato Italiano Balneari. Grazie per la sua disponibilità.
4: Grazie a lei. Buongiorno.
2: E cominciamo parlando un po' dell'avvio della stagione. Come sta andando questa stagione estiva?
4: No, siamo partiti a sprazzi, l'epoca ha influito molto sulle presenze ma anche sulla gestione dell'avvio delle attività, perché abbiamo avuto mareggiate qui a Civitanova, almeno mareggiate molto forti, alternate a giornate di bellissimo tempo, ma questa altalena ha compromesso un po' i lavori di avvio della stagione, che sono impegnativi. Quindi siamo partiti un po' a rilento per questo, adesso siamo nel pieno della funzione, oramai da una decina di giorni, un paio di settimane, e clienti ce ne sono.
2: Sono più italiani, secondo lei? C'è anche un po' di turismo straniero?
4: Gli italiani sono nettamente la presenza più forte. Anche quest'anno, come da un po' di anni a questa parte, notiamo un incremento della presenza straniera, che se ancora come numero non è che sia così impattante, però l'aumento è interessante, l'aumento in percentuale che ogni anno aumenta è interessante e piacevole come tipo di lavoro.
2: Andando adesso a parlare di costi, secondo lei i balneari di Civitanova Marche hanno dovuto adeguarli molto in rialzo o sono rimasti più o meno costanti? Come è l'andamento?
4: Ma in linea di massima i costi dei balneari hanno avuto, adesso io le dico la mia impressione, quello che vivo io, poi alcune cose nel dettaglio andrebbero anche studiate con i numeri economici. Secondo me c'è stato nei balneari un incremento qualche anno fa, in occasione del Covid, lì c'era stata un'impennata di prezzi. Poi dopo si sono riallineati, oramai da 2-3 anni a questa parte i prezzi dei balneari, almeno qui a Civitanova, sono costanti e se aumentano, fanno un piccolo aumento legato all'inflazione o legato a fenomeni del momento come costi dell'energia, impennate delle bollette, ma quello è, cioè aumento dei costi indiscriminato no, almeno qui a Civitanova no, ma credo in pochissime altre parti, in molte altre parti non ci sono state incrementi. Incrementi forti.
2: Ho capito. In media, cioè, qual è la forchetta di prezzi per trascorrere a Civitanova una giornata al mare, ecco, tipo ombrellone e lettino? Ovviamente dipende dallo stabilimento, allora, no? Però indicativamente. Sì.
4: Ecco, lei ha detto una cosa giustissima, quindi ci sono stabilimenti e stabilimenti, c'è quello semplice, con vocazione per famiglie, giovani, per questo tipo di ospitalità, io direi che si va in base all'alta stagione, al feriale, al festivo, comunque si parte da 14-15 euro, 16 euro per la giornata classica con ombrellone, sdraio e lettino, e magari si arriva fino a 25-30 euro per l'alta stagione o per i festivi o per i super festivi addirittura. Però ecco, secondo me queste qui sono le due forchette. Poi ci stanno dei casi specifici di balneari con servizi particolari, con servizi per un particolare tipo di utenza, più che necessitano proprio dei servizi più accurati, migliori o specifici, e lì ognuno ha il prezzo suo. Ma la maggioranza, come le dicevo, se va dai 14-16 euro fino a punte per l'alta stagione, prime file o altro, fino a punte dei 25-30 euro al giorno.
2: E con questo è tutto, ringrazio i nostri ospiti di oggi, ringrazio chi ci ha seguito, potete riascoltare la puntata su radioascoli.it.
1: Realtà locali, approfondimenti e interviste per dare voce al territorio. Invia le tue segnalazioni a redazione@radioascoli.it.
5: Puoi riascoltare questo programma sul sito radioascoli.it.

0: camminiamo insieme al Papa. Aiutiamo il Papa nella sua missione di pace, di speranza, di carità. Sostieni il Santo Padre. Dona all'obolo di San Pietro.
1: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
2: Radio Ascoli.

0: fuck.
1: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.
2: Let's go.

Va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà, sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi, oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi ri, sì, mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: In Blu 2000 News.
1: Aperto stamane in Vaticano da Papa Leone il Concistoro, il secondo del suo pontificato, i lavori.

0: disponibilità a comprendere, anticipa oggi Leone, e neanche è una diminuzione dell'autorità del Papa o dei pastori. L'autorità esiste per custodire la comunione e favorire la partecipazione di tutti alla missione della Chiesa. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Sale a 589 il numero dei morti per il terremoto che ha colpito il Venezuela, 50.000 le persone date per disperse.
2: A La Guaira, la località costiera più colpita dal terremoto che ha devastato il Venezuela, si scava anche a mani nude. Poche e male attrezzate le squadre di soccorso, denunciano i parenti di chi è rimasto sotto le macerie, che si sono uniti ai vigili del fuoco per cercare di smuovere i detriti. Proprio alcune persone, riuscite a mettersi in salvo da uno dei tanti palazzi collassati, hanno estratto vivo un neonato dalle macerie. Qui, nell'epicentro del sisma, dove oltre 100 edifici sono crollati dopo le due tremende scosse di magnitudo 7.2 e 7.5, è giunta la presidente Rodriguez, che ha confermato l'arrivo dei soccorritori internazionali, tra loro 97 italiani, tra medici e pompieri. Intanto si fa drammatico il bilancio delle vittime: 235 morti, oltre 4.300 feriti, quasi 50.000 dispersi. Si teme una catastrofe umanitaria. A perdere la vita anche un cittadino di origine italiana, come confermato dalla Farnesina, che continua a verificare le segnalazioni di altri nostri connazionali irreperibili. La comunità italiana in Venezuela conta oltre 140.000 persone, per questo non si escludono altre possibili vittime. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: 18 le città da bollino rosso oggi in Italia per l'AFA, ma c'è anche l'allerta gialla per il maltempo, temporali di calore che colpiranno nelle prossime ore la Basilicata, la Calabria, alcune zone della Lombardia, della Sardegna e della Sicilia. È tutto, torniamo alle 16.

0: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa a pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
2: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
3: Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione in studio Verusca Cestarelli. Operazione Oscar 25 nel nostro territorio con 3 espulsioni che sono state eseguite nel Piceno. Un uomo è stato trasferito al CPR di Roma. L'operazione, firmata dalla Polizia di Stato, è stata attuata nell'ambito dell'attività di contrasto all'immigrazione irregolare. Tra i provvedimenti adottati anche il trattenimento di un cittadino colombiano ritenuto socialmente pericoloso. Afa e temperature record per il periodo in tutto il Piceno, con la colonnina del termometro che nelle Marche è salita sfiorando i 38 gradi. Grande attenzione ad anziani, donne in gravidanza e bambini. Il numero di pubblica utilità ha ricevuto nei primi giorni oltre 300 chiamate, in particolare da datori di lavoro interessati alle ordinanze di anziani. Tanti quelli che sono a rischio per il caldo nei prossimi giorni. L'allarme riguarda soprattutto i lavoratori, i rider e corrieri, ma anche coloro che sono impegnati in campagna nelle colture, messi a rischio dal caldo estremo. Intanto è entrata in vigore nelle Marche l'ordinanza anticaldo firmata da Acquaroli. È vietata l'attività lavorativa all'aperto in condizioni di esposizione prolungata al sole tra le 12.30 e le 16. Condannata a 2 anni e 4 mesi dalla Corte di Appello di Ancona, la dirigente Katia Talamonti di San Benedetto, accusata di peculato nella vicenda Piceno Ambiente. La sentenza di appello va a ribaltare l'assoluzione avvenuta in primo grado. Il pronunciamento ha comportato l'immediata sospensione dei pubblici uffici, quindi ci saranno riflessi sulla macchina amministrativa, visto che Talamonti, oltre a dirigere il settore servizi sociali, aveva ricevuto dalla commissaria Stentella il settore lavori pubblici e patrimonio ad interim. Via i kebab dai centri storici. La proposta della giunta Acquaroli fa discutere, da un lato chi approva la misura definendola giusta e dall'altra chi la critica parlando di propaganda. Resta per i comuni la facoltà di applicare la norma valutando caso per caso. Sentiamo il commento del sindaco di Ascoli, Marco Fioravanti.
2: Io credo che è una legge molto contemporanea che va a rispondere a un bisogno dei cittadini e soprattutto dei lavoratori delle attività commerciali tradizionali. La vera integrazione passa attraverso la capacità di saper riconoscere l'identità di un territorio, e non c'è nessuna imposizione, nessun carico economico e fiscale sui comuni. Ha una visione politica a livello regionale, che è quella di poter valorizzare l'integrazione attraverso anche il cibo e attraverso anche il custodire l'identità alimentare del nostro territorio. Io credo che proprio va nella direzione della sicurezza urbana, dell'integrazione vera, e quindi non vedo nulla di propagandistico.
1: La Quintana con Lorenzo Melosso, che rinnova fino al 2030. Il cavaliere firma e resta a Porta Romana. 2 i pali conquistati dall'unico cavaliere ascolano in gara alla rievocazione storica. La firma di Melosso è arrivata a sorpresa durante la cena di presentazione della dama del sestiere di Porta Romana. Quanto costa una giornata al mare? Da Martinsicuro a Civitanova si spendono circa 30 euro per trascorrere una giornata sotto l'ombrellone. È questo l'argomento di cui parliamo oggi a Realtà Locali. Ospiti del nostro approfondimento Giuseppe Ricci, presidente dell'Associazione degli Imprenditori Turistici di San Benedetto, Simone Tommolini, presidente degli Operatori Turistici di Martinsicuro, e Marco Scarpetta, vicepresidente dei Balneari di Civitanova. Tutti ospiti della puntata che potete ascoltare in podcast sul nostro sito. Il ritorno di Dacia Maraini ad Ascoli. Con i suoi splendidi 90 anni, la scrittrice sarà oggi in città, in particolare alla Sala della Vittoria in Pinacoteca, in occasione del nuovo appuntamento dal titolo Indagine sulla bellezza, format voluto dal sindaco Fioravanti per offrire ad Ascoli incontri con grandi protagonisti dell'arte e del pensiero contemporaneo. Rombo di motori per la Coppa Teodori, che arriva all'edizione numero 65. Oltre 240 i piloti in gara nel weekend per la storica cronoscalata, valida per il campionato europeo e il campionato italiano super salita e CVM. Oggi e domani prove e verifiche tecniche, domenica la gara in 2 manche. Come cambia la viabilità? La misura più significativa riguarderà la sospensione completa della circolazione stradale lungo l'intero percorso di gara previsto nelle giornate giornate di domani e del 28 giugno la viabilità sarà interdetta dalle 7 alle 20 lungo tutto il percorso di gara. È tutto, grazie per l'ascolto.
0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 73 bis di Bocca Trabaria è attiva una riduzione di carreggiata tra gli svincoli di Calmazzo e di Fossombrone Est, in entrambe le direzioni, in provincia di Pesaro Urbino. Sulla strada statale 361 Septempedana è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa all'altezza dello svincolo di Pioraco, in provincia di Macerata. Sulla strada statale 360 Arceviese è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Filipponi e di Perticano, in provincia di Ancona. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli.
1: Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambiami abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio.

L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta sito www.cip.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Iniziato stamane il concistoro straordinario, bisogno del vostro appoggio alla guida della Chiesa, vi chiedo franchezza e lealtà, così Papa Leone all'apertura dei lavori nella messa in San Pietro. Il pontefice ha ammonito: la guerra non è mai benedetta da Dio, la pace è un dovere di giustizia. Il terremoto in Venezuela, il nuovo bilancio parla di almeno 589 morti, quasi 3.000 feriti, 50.000 le persone date per disperse. Secondo alcuni media sarebbe stata stabilita una linea di comunicazione tra gli Stati Uniti e l'Iran nello stretto di Hormuz con l'obiettivo di prevenire incidenti e ridurre le tensioni. Il comando centrale, intanto unificato iraniano, mette in guardia sulle conseguenze delle attività israeliane nei suoi confini. Il direttore dell'AIEA chiede infine contro

0: che richiede uno sforzo corale del Paese, pubblico e privato, delle istituzioni, della società, delle sue varie componenti. È per questo il ringraziamento che intendo esprimere a chi su questo fronte è impegnato con generosità nelle comunità, nella ricerca, nelle strutture pubbliche. È un ringraziamento convinto e molto alto.
1: L'ex amministratore delegato di FSRFI Mauro Moretti si è costituito nel carcere di Orvieto dopo che ieri sera la Cassazione ha reso definitiva la condanna a 5 anni per la strage di Viareggio, dove per il deragliamento di un treno, l'esplosione di una cisterna di GPL morirono 32 persone. Non posso fare altro che accettare la sentenza e rispetto lo Stato, ha affermato, dicendo poi: entro in carcere da innocente. I familiari delle vittime esprimono soddisfazione. Moretti, dicono, è risultato colpevole in 7 procedimenti. È tutto, torniamo alle 17.
2: Questa è Radio Ascoli.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Al via in Vaticano questa mattina il Concistoro.
2: Un consiglio sincero è sempre un atto di comunione, assicura Papa Leone.
3: Il ministero che il Signore mi ha affidato non può essere vissuto da solo. Esso ha bisogno della vostra esperienza, della vostra sapienza pastorale, della vostra conoscenza delle chiese e dei popoli che vi sono affidati. Conto su di voi.
2: Primo giorno di lavori oggi del secondo concistoro del pontificato, coi cardinali convocati a Roma dal mondo intero. I cardinali assistono il Papa, sia collegialmente

Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione in studio Verusca Cestarelli. Operazione Oscar 25 nel nostro territorio con 3 espulsioni che sono state eseguite nel Piceno. Un uomo è stato trasferito al CPR di Roma. L'operazione, firmata dalla Polizia di Stato, è stata attuata nell'ambito dell'attività di contrasto all'immigrazione irregolare. Tra i provvedimenti adottati anche il trattenimento di un cittadino colombiano ritenuto socialmente pericoloso. Afa e temperature record per il periodo in tutto il Piceno, con la colonnina del termometro che nelle Marche è salita sfiorando i 38 gradi. Grande attenzione ad anziani, donne in gravidanza e bambini. Il numero di pubblica utilità ha ricevuto nei primi giorni oltre 300 chiamate, in particolare da datori di lavoro interessati alle ordinanze di anziani. Tanti quelli che sono a rischio per il caldo nei prossimi giorni. L'allarme riguarda soprattutto i lavoratori, i rider e corrieri, ma anche coloro che sono impegnati in campagna nelle colture, messi a rischio dal caldo estremo. Intanto è entrata in vigore nelle Marche l'ordinanza anticaldo firmata da Acquaroli. È vietata l'attività lavorativa all'aperto in condizioni di esposizione prolungata al sole tra le 12.30 e le 16. Condannata a 2 anni e 4 mesi dalla Corte di Appello di Ancona, la dirigente Katia Talamonti di San Benedetto, accusata di peculato nella vicenda Piceno Ambiente. La sentenza di appello va a ribaltare l'assoluzione avvenuta in primo grado. Il pronunciamento ha comportato l'immediata sospensione dei pubblici uffici, quindi ci saranno riflessi sulla macchina amministrativa, visto che Talamonti, oltre a dirigere il settore servizi sociali, aveva ricevuto dalla commissaria Stentella il settore lavori pubblici e patrimonio ad interim. Via i kebab dai centri storici. La proposta della giunta Acquaroli fa discutere, da un lato chi approva la misura definendola giusta e dall'altra chi la critica parlando di propaganda. Resta per i comuni la facoltà di applicare la norma valutando caso per caso. Sentiamo il commento del sindaco di Ascoli, Marco Fioravanti.
2: Io credo che è una legge molto contemporanea che va a rispondere a un bisogno dei cittadini e soprattutto dei lavoratori delle attività commerciali tradizionali. La vera integrazione passa attraverso la capacità di saper riconoscere l'identità di un territorio, che non c'è nessuna imposizione, nessun carico economico e fiscale sui comuni, ha una visione politica a livello regionale, che è quella di poter valorizzare l'integrazione attraverso anche il cibo e attraverso anche il custodire l'identità alimentare del nostro territorio. Io credo che proprio va nella direzione della sicurezza urbana, dell'integrazione vera, e quindi non vedo nulla di propagandistico.
1: La Quintana con Lorenzo Melosso, che rinnova fino al 2030. Il cavaliere firma e resta a Porta Romana. 2 i pali conquistati dall'unico cavaliere ascolano in gara alla rievocazione storica. La firma di Melosso è arrivata a sorpresa durante la cena di presentazione della dama del sestiere di Porta Romana. Quanto costa una giornata al mare? Da Martinsicuro a Civitanova si spendono circa 30 euro per trascorrere una giornata sotto l'ombrellone. È questo l'argomento di cui parliamo oggi a Realtà Locali. Ospiti del nostro approfondimento Giuseppe Ricci, presidente dell'Associazione degli Imprenditori Turistici di San Benedetto, Simone Tommolini, presidente degli Operatori Turistici di Martinsicuro, e Marco Scarpetta, vicepresidente dei Balneari di Civitanova. Tutti ospiti della puntata che potete ascoltare in podcast sul nostro sito. Il ritorno di Dacia Maraini ad Ascoli. Con i suoi splendidi 90 anni, la scrittrice sarà oggi in città, in particolare alla Sala della Vittoria in Pinacoteca, in occasione del nuovo appuntamento dal titolo Indagine sulla bellezza, format voluto dal sindaco Fioravanti per offrire ad Ascoli incontri con grandi protagonisti dell'arte e del pensiero contemporaneo. Rombo di motori per la Coppa Teodori, che arriva all'edizione numero 65. Oltre 240 i piloti in gara nel weekend per la storica cronoscalata, valida per il campionato europeo e il campionato italiano super salita e CVM. Oggi e domani prove e verifiche tecniche, domenica la gara in 2 manche. Come cambia la viabilità? La misura più significativa riguarderà la sospensione completa della circolazione stradale lungo l'intero percorso di gara previsto nelle giornate giornate di domani e del 28 giugno la viabilità sarà interdetta dalle 7 alle 20 lungo tutto il percorso di gara. È tutto, grazie per l'ascolto.
0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 73 bis di Boccatrabaria è attiva una riduzione di carreggiata tra gli svincoli di Calmazzo e di Fossombrone Est, in entrambe le direzioni, in provincia di Pesaro Urbino. Sulla strada statale 361 Septempedana è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa all'altezza dello svincolo di Pioraco, in provincia di Macerata. Sulla strada statale 360 Arceviese è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Filipponi e di Perticano, in provincia di Ancona. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Radio Ascoli.

0: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa a pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Camminiamo insieme al Papa. Aiutiamo il Papa nella sua missione di pace, di speranza, di carità. Sostieni il Santo Padre. Dona all'obolo di San Pietro.

0: In Blu 2000 News.
1: In Vaticano è iniziato il concistoro straordinario con Papa Leone, i temi della pace e della crisi internazionale tra i temi trattati. Venezuela duramente colpito dal terremoto, le vittime potrebbero essere migliaia, dalla Chiesa italiana aiuti dall'8 per mille. Resta alta la tensione in Medio Oriente, ma il dialogo su Hormuz non si ferma. In Ucraina, controffensiva di Kiev in Crimea. Il caldo estremo, ancora una giornata da bollino rosso per l'Europa. In Francia trovato morto un altro bambino in auto. Buonasera da Ugo Scali, apriamo dunque con il concistoro, stamane la messa in Vaticano che ha dato il via all'incontro dei cardinali con Papa Leone. Paolo Fucini.
2: Un consiglio sincero è sempre un atto di comunione, assicura Papa Leone.
3: Il ministero che il Signore mi ha affidato non può essere vissuto da solo. Esso ha bisogno della vostra esperienza, della vostra sapienza pastorale, della vostra conoscenza delle chiese e dei popoli che vi sono affidati. Conto su di voi.
2: Primo giorno di lavori oggi del secondo concistoro del pontificato, coi cardinali convocati a Roma dal mondo intero. I cardinali assistono il Papa sia collegialmente sia come singoli, prescrive il diritto canonico, e io ho bisogno, dice lui, della libertà, franchezza e lealtà vostre, anche per non ignorare fatiche, incomprensioni, resistenze lungo il cammino. Fra i temi esaminati oggi anche guerre, violenze, polarizzazioni sociali e religiose in molti paesi. La guerra, afferma Severo Leone, mai è benedetta da Dio che ci ha dotati di intelligenza e volontà per risolvere i conflitti da esseri umani e non da bestie. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Spostiamo in Venezuela, di ora in ora si fa più drammatico il bilancio delle vittime e dei dispersi del sisma. Il paese sfinito da anni di crisi economica non riesce a far fronte all'emergenza. Lucia Ascione.
4: Ti speriamo. Recuperare la maggior quantità di persone con vita.
5: La presidente di interim Delcy Rodriguez lo promette al popolo venezuelano. Il governo farà di tutto per trarre in salvo i superstiti e ritrovare dispersi e soccorrere i feriti. Ben consapevole che gli ospedali sono al collasso dopo mesi di una crisi economica spaventosa che ha cancellato l'antica prosperità del paese. Le vittime ufficiali sono 580.

0: Concreto dell'Italia al Venezuela devastato dal terremoto. Partito dall'aeroporto di Pratica di Mare, un aereo militare è adesso in viaggio verso Caracas, pieno di solidarietà. La squadra della missione di governo è composta da 97 persone, sanitari, soccorritori e funzionari dell'unità di crisi della Farnesina, che raggiungeranno il Sud America anche per sostenere gli italiani coinvolti. Sono 65.000 i residenti dell'area del sisma, 3.000 da quelli a pochi chilometri dall'epicentro, tra loro anche un cittadino con doppio passaporto, come ci dice Maria Teresa Del Re, consigliere dell'unità di crisi della Farnesina.
1: Abbiamo avuto una vittima di doppia cittadinanza, e appunto, però ecco, che era radicata sul territorio in Venezuela. Purtroppo è una cosa che non possiamo escludere anche per le prossime ore, vista l'entità del terremoto.
0: Beatrice Bossi, linea allo studio.
2: E purtroppo poco fa la notizia che sale a 3 il numero degli italo-venezuelani morti nel terremoto. Per quanto riguarda la solidarietà, Papa Leone ha stanziato un primo aiuto di 100.000 euro, la Chiesa italiana tramite Caritas invia 500.000 euro, si teme che le vittime possano essere più di 10.000. Voltiamo pagina al Medio Oriente, su Hormuz ancora trattativa aperta tra Stati Uniti e Iran, resta il nodo Libano, Federico Plotti.
3: Israele deve ritirarsi dal Libano incondizionatamente, non ha altre scelte, dice il leader di Hezbollah Naim Qassem, che in un discorso in diretta TV ha inoltre definito il memorandum in discussione fra Stati Uniti e Iran una sconfitta sia per Washington che per Tel Aviv. Tutto questo mentre in America funzionari israeliani e libanesi stanno cercando la quadra per un accordo, questa volta duraturo, e non solo per un cessate il fuoco. I colloqui proseguono ma ancora senza risultati. Nel frattempo, in questo momento proprio il Libano resta il fronte più caldo del Medio Oriente, con Israele che continua di tanto in tanto a bombardare e a occupare parte della zona meridionale del paese dei cedri. Intanto, secondo quanto dichiarato dall'esercito britannico, una nave commerciale battente bandiera di Singapore è stata colpita da un missile al largo delle coste dell'Oman, vicino a una rotta approvata dalle Nazioni Unite nello stretto di Hormuz, ancora sconosciuta la provenienza dell'ordigno. Federico Plotti, linea allo studio.
2: L'Ucraina, non si fermano le armi, la Crimea sotto attacco, dichiara lo stato d'emergenza, i negoziatori appaiono ancora fermi, ma si registra un nuovo scambio di prigionieri. Raffaella Frullone.
4: Dopo giorni di pesanti attacchi con droni ucraini contro infrastrutture energetiche, blackout e problemi di approvvigionamento dell'acqua, la Crimea entra in stato d'emergenza. Ad annunciarlo è il governatore della Crimea insieme al governatore di Sebastopoli, che rimarca come sia necessario far fronte alle conseguenze economiche degli attacchi e accelerare i risarcimenti ai cittadini che hanno subito dei danni. Sul piano militare intanto non si fermano le armi. Mosca annuncia di aver abbattuto nella notte 660 droni ucraini in 12 regioni del paese, compresa proprio la Crimea, in quella che sembra essere la più importante offensiva dall'inizio della guerra. Kiev dal canto suo parla di una nuova operazione strategica per aumentare la pressione su Mosca. Intanto le due parti hanno effettuato un nuovo scambio di prigionieri, 160 militari per parte sono stati liberati. Quelli ucraini stanno già facendo ritorno a casa, quelli russi si trovano al momento in Bielorussia. Lo scambio resta l'unico segnale tangibile al momento di dialogo in corso. Raffaella Frullone, linea allo studio.
2: Torniamo in Italia con la legge elettorale che approda in aula ed è muro contro muro subito. Augusto Cantemmi.
5: La nuova legge elettorale approda in aula alla Camera ed è subito scontro.
6: Collega Maggi.
5: La partenza infuocata non soltanto per il clima che si respira fuori Montecitorio dall'idea della posta in gioco. Così la ministra per le riforme Casellati.
7: La stabilità è un bene di rilievo istituzionale per tutti.
5: La nuova legge elettorale voluta dal centrodestra prevede un premio di maggioranza per la coalizione che raggiunge almeno il 42%. Si tratta di un premio di 70 seggi alla Camera e 35 al Senato. Nel caso che nessuna delle coalizioni raggiunga la soglia, i seggi del premio saranno ridistribuiti in modo proporzionale. La soglia di sbarramento per entrare in Parlamento resta al 3%. Prevista l'indicazione del Premier quando si presentano le liste elettorali. Non ci sono le preferenze, tema che divide la maggioranza. Da Montecitorio Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
2: L'ex amministratore delegato di FS RFI Mauro Moretti si è costituito nel carcere di Orvieto dopo che ieri sera la Cassazione ha reso definitiva la condanna a 5 anni per la strage di Viareggio, dove per il deragliamento

0: Di un treno, l'esplosione di una cisterna di GPL, morirono 32 persone. Trenitalia sta informando in queste ore alcuni clienti tramite email di aver rilevato un incidente di sicurezza informatica causato da soggetti esterni non identificati che ha causato un accesso non autorizzato ad alcuni dati personali legati ai titoli di viaggio. Per la giornata mondiale contro le droghe, Mattarella ha ricevuto oggi al Quirinale chi è impegnato in questo ambito insieme ad alcuni ragazzi usciti dalle dipendenze. Il Presidente della Repubblica ha esortato tutti a prendersi cura dei giovani, futuro dell'Italia.
1: Il patrimonio principale di cui il nostro, come ogni altro paese, dispone è dato dalla generazione che sale, dai bambini, dai ragazzi, dai giovani. Ne vorremmo anche di più. Ma ecco, curarli, averne cura, dar loro le prospettive che li rassicurino ed escludano condizioni insidiose come quelle della droga, è un fronte decisivo. Il pericolo che viene così è talmente grande che richiede uno sforzo corale del Paese, pubblico e privato, delle istituzioni, della società, delle sue varie componenti. E per questo il ringraziamento che intendo esprimere a chi su questo fronte è impegnato con generosità nelle comunità, nella ricerca, nelle strutture pubbliche, è un ringraziamento convinto e molto alto. È un'opera straordinaria.
0: A Milano oggi un gruppo di ragazzi palestinesi accolti grazie all'associazione Oasi di Pace ha vissuto una giornata speciale cominciata sul Duomo sotto lo sguardo della Madonnina. Ce ne parla Elena Sino.
2: Da Betlemme alle guglie del Duomo di Milano è quanto hanno vissuto 24 ragazzi palestinesi giunti con due accompagnatori in Lombardia grazie ad Oasi di Pace. Per una decina di giorni sono stati ospitati dalla comunità di Lonate Pozzolo in provincia di Varese e dalla comunità di Saregno in Brianza. Grande la mobilitazione per l'accoglienza. Tra gli incontri, quello con l'arcivescovo di Milano, Monsignor Mario Delpini.
3: Questi ragazzi, forse incontrando la situazione dei nostri paesi, dei nostri oratori, forse possono intuire che esiste effettivamente una possibilità di essere ragazzi contenti, uniti, ragazzi che stanno insieme senza discriminazioni.
2: Un bagaglio di speranza da riportare a Betlemme, dove la guerra ha aggravato la situazione, come racconta Jack Bassù, uno degli accompagnatori.
4: Importante che siamo qui, che vedano i nostri ragazzi come altri bambini, vivano la vostra vita e liberi.
2: Elena Seno, linea allo studio.
0: Il caldo estremo, il punto sull'ondata che sta interessando tutta Europa con Marco Bergamaschi.
5: L'ondata di caldo estrema arrivata dal Nord Africa non dà tregua a gran parte del vecchio continente, con centinaia di vittime e temperature al suolo che sfiorano i 50 gradi. In Francia la raccomandazione ai prefetti di vietare il consumo e la vendita di alcolici da sport negli spazi pubblici. Nel paese transalpino 55 morti per annegamento mentre cercavano refrigerio nell'acqua e 3.500 le scuole chiuse. Sempre alle temperature roventi sono collegabili 212 vittime in Spagna tra domenica e mercoledì. In Gran Bretagna il termometro ha sfiorato i 37 gradi. A Londra record di chiamate per interventi di soccorso e 1.000 le scuole chiuse. In alcune località tedesche le temperature hanno superato i 40 gradi. L'AFA non dà tregua neppure all'Italia. Oggi 18 le città da bollino rosso. Tra i centri urbani alle prese con la canicola, Roma, dove sono stati raggiunti 44 gradi, Milano, Bologna, Bari, Firenze, Verona e Venezia, le stesse 18 città, saranno in allerta massima per l'AFA anche domani, con il picco delle temperature previsto tra domenica e lunedì. Marco Bergamaschi, linea allo studio.
0: Piano shock di Volkswagen. Il colosso tedesco dell'auto intenderebbe tagliare fino a 100.000 posti di lavoro, il doppio rispetto a quanto previsto finora, come riporta la rivista Manager Magazine, che cita fonti interne. 4 gli stabilimenti in Germania che rischiano la chiusura. Era la nostra ultima notizia. Sabino D'Alessandro ha curato la parte tecnica. Da Ugo Scali grazie per l'attenzione e a tutti l'augurio di una buona serata.
6: Questa è Radio Ascoli.

0: programma quotidiano che dà voce al territorio, realtà locali, interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli, diamo voce alla comunità.
1: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte. Dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa a pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
0: Radio Ascoli.

0: Ok,
1: Realtà locali, fatti, interviste e approfondimenti.
2: Bentrovati dalla redazione, da Stefania Mistichelli. Caldo in questi giorni, le temperature stanno raggiungendo livelli molto elevati e oggi parleremo dunque di mare, di avvio della stagione estiva, di quanto può costare una giornata al mare nella vicina San Benedetto, ma ci affacceremo anche in Abruzzo e un po' più a nord, arrivando fino a Civitanova. Partiamo dunque dalla nostra riviera, da San Benedetto del Tronto, e siamo in collegamento telefonico con Giuseppe Ricci, presidente dell'Associazione degli Imprenditori Turistici Balneari. Grazie per essere con noi.
3: Grazie a voi, è un piacere.
2: Cominciamo dunque dall'inizio. La stagione estiva balneare appena cominciata, come la vede?
3: La vedo molto bene, visto che il sole ci dà una mano. È iniziata con buoni auspici, insomma, almeno il tempo è favorevole. In questo momento c'è una brezza che viene dal mare eccezionale, quindi una frescura anche con questo caldo noi ce l'abbiamo assicurato e per tutti, gratis. la stagione secondo me si presenta bene, ecco, appunto con queste bellissime giornate c'è stato un buon afflusso di turisti, ma anche di locali, no? I nostri amici della provincia, del nostro territorio, insomma, ecco, c'è un discreto movimento e soprattutto l'apice sono i sabato e le domeniche e i weekend, insomma, ecco, che registra ottime presenze, un ottimo afflusso.
2: Un ottimo afflusso dunque. Per quanto riguarda i prezzi, come siamo messi a San Benedetto? A livello nazionale si è parlato di aumenti. Quanto costa per una famiglia passare una giornata al mare nella nostra vicina San Benedetto?
3: Noi a livello locale normalmente adeguiamo i prezzi annualmente con il tasso di inflazione, insomma, quello che poi è la linea che insomma segue i costi di gestione, e quindi per noi non sono degli aumenti, come si dicono, grandi, serie, improponibili al turista. Restano quasi normali, e posso dirti per esempio che una cabina per un giorno costa 10 euro, mentre l'ombrellone ne costa 13, uno sdraio 7 e un lettino 9. Ma se poi lo andiamo a confrontare con un mensile o con lo stagionale, addirittura, che calcoliamo su 120 giorni, le cifre si riducono a poche. Da 13 un ombrellone può diventare 5, insomma, ecco, voglio dire, complessivamente sono prezzi che per gli stagionali, per i nostri locali, insomma, ecco, del territorio, sono prezzi molto accessibili. Io una cosa vorrei dire sui prezzi, perché delle volte potrebbero qualcuno dire: ma sono cari o non cari? Noi mettere un ombrellone per noi comporta una serie di costi, a partire dal servizio di salvataggio a mare, mettere a disposizione i bagni, le docce, la sicurezza addirittura in spiaggia, l'ordine pubblico rispetto delle ordinanze, far rispettare, perché trovare queste spiagge sempre tranquille, sicure, insomma, ecco, un merito ce l'abbiamo noi che li gestiamo, insomma, ecco, questo è sicuramente, andrebbero, voglio dire, riconosciuti almeno questi meriti.
2: E certo, quando si parla di spiagge attrezzate, tutto concorre alla composizione del prezzo finale al cliente. Dunque ringraziamo Giuseppe Ricci dell'Associazione Balneari a San Benedetto e spostiamoci un po' più verso sud, nel vicino Abruzzo, in particolare a Martinsicuro. E parliamo con Simone Tommolini dell'Associazione Operatori Turistici Martinsicuro e Villa Rosa. Grazie per essere qui con noi.
4: Grazie a voi.
2: Dunque, innanzitutto, come è partita la stagione?
0: La stagione è partita un po' a rilento, abbiamo avuto un boom nel ponte del 2 giugno e poi in generale durante la settimana si soffre, e mentre le nostre spiagge sono meta di turisti sia dell'interno ma anche delle vicine regioni e province nel fine settimana.
2: Nota un afflusso di turisti prevalentemente italiani, stanno arrivando anche stranieri, secondo lei qual è l'andamento?
0: Beh, l'andamento mi sembra molto spostato verso gli italiani, abbiamo avuto qualche presenza straniera, soprattutto tedesca, nell'ultima parte di maggio e all'inizio di giugno. Ci trovano ancora qualche presenza straniera, ma quasi esclusivamente riservata a gruppi o a bus che decide di trascorrere le vacanze qui da noi, ma in maniera molto fugace.
2: Per quanto riguarda l'andamento dei prezzi, a livello nazionale sembra che ci sia stato un piccolo aumento, come d'altra parte in tutti i settori di questi tempi. Come vede la situazione appunto localmente?
0: Per quanto riguarda la località di Martinsicuro, i prezzi medi sono assolutamente in linea con quelli del 2025 per quanto riguarda il noleggio delle attrezzature. Per quanto riguarda invece la ristorazione e tutto quello che è il mondo food, abbiamo dovuto per forza di cose aumentare i prezzi visto l'aumento importante di alcune derrate alimentari, ma in linea generale non ci sono stati aumenti significativi.
2: Indicativamente, una famiglia che vuole passare una giornata, una domenica al mare, quanto va secondo lei a spendere, considerando ecco l'affitto dell'ombrellone, magari anche un pranzo leggero nello chalet?
0: Non si può fare una valutazione economica precisa, dipende sempre dalla tipologia di stabilimento balneare. A Martinsicuro, per un pranzo veloce, che poi per veloce dovremmo definire che cosa,
2: certo,
0: non si va a spendere con un ombrellone più di 70-80 euro, un affitto di ombrellone, poi magari un pranzo veloce. Naturalmente la caratteristica di Martinsicuro, come del resto le altre località, è che abbiamo diversi ristoranti anche diciamo di livello medio alto sulla spiaggia, e quindi questo a volte potrebbe alzare il prezzo della giornata media in spiaggia, ma dipende sempre dall'offerta food che le persone scelgono per la loro giornata.
2: Beh, certo, evidente. Considerando invece solo la giornata in spiaggia, quindi ombrellone e magari lettino?
0: No, assolutamente, a Martinsicuro non si spende più di 30-35 euro. Si vagliano, poi dipende anche dalla posizione, dalle prime file, dalla tipologia di ombrellone, che possa essere un ombrellone classico, un ombrellone familiare, una palma. Non sono mai avvezzo a dare delle valutazioni proprio per la eterogeneità dei servizi, quindi poi si rischia di dare un numero che non risponde, o un valore appunto economico che non risponde poi alla realtà. Quindi un cliente a Martinsicuro può scegliere di passare una giornata al mare spendendo sotto i 30 euro o anche sopra i 50, dipende da quello che vuole scegliere.
2: Certo, un trend dunque costante a Martinsicuro rispetto allo scorso anno. Allora andiamo a vedere un pochino più a nord e parliamo con Marco Scarpetta, il vicepresidente dell'Associazione Balneari di Civitanova Marche. Marco Scarpetta è anche il referente del Sindacato Italiano Balneari. Grazie per la sua disponibilità.
4: Grazie a lei. Buongiorno.
2: E cominciamo parlando un po' dell'avvio della stagione. Come sta andando questa stagione estiva?
4: No, siamo partiti a sprazzi, l'epoca ha influito molto sulle presenze, ma anche sulla gestione dell'avvio delle attività, perché abbiamo avuto mareggiate qui a Civitanova, almeno mareggiate molto forti, alternate a giornate di bellissimo tempo, ma questa altalena ha compromesso un po' i lavori di avvio della stagione, che sono impegnativi. Quindi siamo partiti un po' a rilento per questo, adesso siamo nel pieno della funzione, oramai da una decina di giorni, un paio di settimane, e clienti ce ne sono.
2: Sono più italiani, secondo lei? C'è anche un po' di turismo straniero?
4: negli italiani sono nettamente la presenza più forte. Anche quest'anno, come da un po' di anni a questa parte, notiamo un incremento della presenza straniera, che se ancora come numero non è che sia così impattante, però l'aumento è interessante, l'aumento in percentuale che ogni anno aumenta è interessante e piacevole come tipo di lavoro.
2: E andando adesso a parlare di costi, secondo lei i balneari di Civitanova Marche hanno dovuto adeguarli molto in rialzo o sono rimasti più o meno costanti? Come è l'andamento?
4: Ma in linea di massima i costi dei balneari hanno avuto, adesso io le dico la mia impressione, quello che vivo io, poi alcune cose nel dettaglio andrebbero anche studiate con i numeri economici. Secondo me c'è stato nei balneari un incremento qualche anno fa, in occasione del Covid, lì c'era stata un'impennata di prezzi. Poi dopo si sono riallineati, oramai da 2-3 anni a questa parte i prezzi dei balneari, almeno qui a Civitanova, sono costanti e se aumentano, fanno un piccolo aumento legato all'inflazione o legato a fenomeni del momento come costi dell'energia, impennate delle bollette, ma quello è, cioè non, aumento dei costi indiscriminato no, almeno qui a Civitanova no, ma credo in pochissime altre parti, in molte altre parti non ci sono state incrementi. Incrementi forti.
2: Ho capito. In media, cioè, qual è la forchetta di prezzi per trascorrere a Civitanova una giornata al mare, ecco, tipo ombrellone e lettino, ovviamente dipende dallo stabilimento, allora, no? Però indicativamente
4: sì. Ecco, lei ha detto una cosa giustissima, quindi ci sono stabilimenti e stabilimenti, c'è quello semplice con vocazione per famiglie, giovani, per questo tipo di ospitalità io direi che si va in base all'alta stagione, al feriale, al festivo, comunque si parte da 14-15 euro, 16 euro per la giornata classica con ombrellone, sdraio e lettino, e magari si arriva fino a 25-30 euro per l'alta stagione o per i festivi o per i super festivi addirittura. Però ecco, secondo me queste qui sono le due forchette. Poi ci stanno dei casi specifici di balneari con servizi particolari, con servizi per un particolare tipo di utenza più che necessitano proprio dei servizi più accurati, migliori o specifici, e lì ognuno ha il prezzo suo. Ma la maggioranza, come le dicevo, se va dai 14-16 euro fino a punte per l'alta stagione, prime file o altro, fino a punte dei 25-30 euro al giorno.
2: E con questo è tutto, ringrazio i nostri ospiti di oggi, ringrazio chi ci ha seguito, potete riascoltare la puntata su radioascoli.it.
1: Realtà locali, approfondimenti e interviste per dare voce al territorio. Invia le tue segnalazioni a redazione@radioascoli.it.
5: Puoi riascoltare questo programma sul sito radioascoli.it.
1: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800-216-172, da mobile 0736-272-800, oppure consulta il sito www.cip.it.
6: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza, ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà, sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi, oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi ri, sì, mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: va bene. Va bene pure se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Radio Ascoli.

braccio ti sta stretto, oppure che è sempre troppo freddo quel tuo letto. Lo so che forse è presto, ma me va di uscire già.

Oggi mi sveglio del tuo compleanno e per regalo ti ho dato qualche goccia di pianto di troppo. E le pupille ti diventano verde acqua e non si può annullare la distanza.

0: Radio Ascoli.
1: Lasciarsi adesso non fa più male, non è importante. Cosa ci importa di quello che può dire la gente? L'abbiamo fatto oramai, non so più quante volte. Te lo ricordi anche tu? Ci sono troppi rancori che ci fanno star male. Mi sono messa in disparte sola col mio dolore. Dove c'era dell'acqua, oggi solo va.

0: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte. Dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
2: Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli.
1: Ho sei cose nella mente, ma tu non ci sei. Mi dispiace.

va bene. Va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Vulca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà, sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi, oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi ri, sì, mi risparmio un'altra figuraccia. Ma a cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

va bene. Va bene pure se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.

0: camminiamo insieme al Papa. Aiutiamo il Papa nella sua missione di pace, di speranza, di carità. Sostieni il Santo Padre. Dona all'obolo di San Pietro.
1: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
2: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: Questa è Radio Ascoli.
1: Senti, non si cammina ad occhi chiusi e alle fortune credono solo gli stupidi. Una canzone triste.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800-216-172. Da mobile 0736-272-800. Oppure consulta sito www.ciip.it.
1: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale.
2: Soprattutto quando arrivano loro. Ospiti veri, voci che contano.
1: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva.
2: Un tema diverso e zero noia.
1: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
2: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
1: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45.
3: Radio Ascoli Night.
4: Siamo solo noi. Siamo la mattina presto che ci svegliamo con i guai di testa. Siamo solo noi. Che non abbiamo vita regolare, che non ci sappiamo limitare. Siamo solo noi. No, la prossima volta. Ogni volta che viene giorno, ogni volta che ritorno, ogni volta che cammino io, mi sembra più vicino, ogni volta che mi vado intorno.

Ogni volta che sono sicuro e ogni volta che mi sembra solo, ogni volta che mi viene in mente qualche cosa.

ogni volta che non c'è, proprio quando la stavo cercando.

Ogni volta che... bene, ah, ogni volta che non sono stato, mi dimenticavo, sono sempre stato io qui. Ogni volta che non c'entro, ogni volta che non sono stato, ogni volta che non guardo in faccia niente e ogni volta che devo piangere, ogni volta che rimango con la testa tra le mani, rimango

0: Radio Ascoli.
1: Bentornato al coraggio che credevo perduto. Bentornato a quel viaggio che non era finito. Al sorriso che indosso a ogni passo che faccio. Bentornato a ogni singolo abbraccio. A chi torna e dopo essersi perso. Bentornato al passato. Bentornato a me stesso. All'amore sbocciato.

va bene. Va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà, sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi, oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: va bene. Va bene pure se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Radio Ascoli.

che riderai, riderai di quei tagli di capelli, le letture delle stelle che non ci hanno preso mai.

sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

Domenica, cuore della comunità. Riflessione sul Vangelo a cura di Suor Maria Sofia Ghitai, badessa del monastero di Sant'Onofrio ad Ascoli Piceno. Su Radio Ascoli, ogni domenica, alle ore 7 e alle ore 9:30.

va bene. Va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Purca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà, sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi, oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi ri, sì, mi risparmio un'altra figuraccia. Ma a cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

camminiamo insieme al Papa. Aiutiamo il Papa nella sua missione di pace, di speranza, di carità. Sostieni il Santo Padre. Dona all'Obolo di San Pietro.

Domenica, cuore della comunità. Riflessione sul Vangelo a cura di Suor Maria Sofia Ghitai, badessa del monastero di Sant'Onofrio ad Ascoli Piceno. Su Radio Ascoli, ogni domenica, alle ore 7 e alle ore 9:30.